Ciao carissimi, carissime, sono Roberta Giallo, cantautrice, e questo è il mio brano, Mamma com'è? Proprio così, Mamma com'è? Un caro saluto ad Antenna Web. Ciao.

Ciao, sono Luca Enriquens. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio nuovo singolo Tra le tue ombre. Vi aspetto sui miei social. Ciao.

0: Ciao, sono Dalila Spagnolo e penso che ci sia ancora tempo per meravigliarsi. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Buon ascolto di Che Meraviglia.
1: Che cosa hai fatto oggi? Hai sbagliato almeno qualcosa? O hai fatto cazzotto?

fatto oggi? Hai vissuto veramente?

Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto. Questa sera qualche stella dovrà cadere, noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male. Quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore.

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove. Quel bacio continua

0: d'amore, ci siamo baciati per ore, ci siamo baciati, io e te.
1: Ciao radioascoltatori di Antenna Web, sono Luca Andrea, vi faccio ascoltare un altro mio brano, si chiama Erika.

Ciao, sono Alberto Neri, cantante di Minimo Vitale. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Pugile Suonato, singolo estratto dal nostro nuovo lavoro, Cronache da Bordo Ring.

cazzotti presi sul quadrato. Sono solo un fastidioso ed indiscusso corollario. Ed è dall'alto di chi deve mantenere un ineluttabile contegno che si sforza di sfruttare l'ultima abilità che si riconosce. Quella di infilare il vicolo sconnesso dell'amore, quello sdolcinato e disperato. Tutto ciò che era riuscito a dirle si riassumeva in fretta in un semplice concetto: vorrei per te qualcuno che ti guardasse come faccio io!

Salve a tutti, sono Adriano dei Emigrants e con orgoglio vi presentiamo il nostro nuovo brano Portami, Parlami, Salvami, Stringimi. Dalla Svizzera un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna VEP. Buon ascolto!

gli amici di Antenna Web, sono Simone Tomassini e questo è il mio nuovo singolo, Ti ha mandata Dio. Ciao ragazzi, a presto e viva la musica, sempre, ciao!

Ciao a tutti, amici e ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Sara e state per ascoltare il mio nuovo singolo, intitolato Emotions. Buon ascolto e buon divertimento!

Yes sir, questo è Jet One, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, è appena uscito il mio primo album Jet, fuori ovunque, andatelo ad ascoltare.

0: Goodbye now.
1: ラジオ。
2: Ciao. Sono Corteses. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. E questo è il mio brano dal titolo Rock sulla Luna.

Ciao, sono Nicola Risi e mando un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Temporale, un brano che parla di quelle relazioni da cui sai che dovresti scappare, ma in cui continui a restare.

Ciao a tutti, sono Carlo Valenti in Arte Bay. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il nostro ultimo singolo dal titolo I Still Can Let You Go.

Ciao, sono Eminemi Lu. Grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

Ciao a tutti, io sono Hot Ice e questo è il mio brano dal titolo Portami via di qua, estratto dal mio ultimo disco in collaborazione con il producer Nopius, che si chiama Atto finale, la repata del cigno. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Yo!

Nuvole nere, fantozzi, figure intere, fantocci. Anche oggi il bicchiere alimenta i vizi o gli ozi, come fossi in ferie, ma dalla vita

Ciao, sono Nicole dei Soundstairs. Questo è il nostro nuovo single, Christmas Gifts. Auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, buon Natale!

Ciao, sono Luca Farace. Mando un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Beltane ormai alle porte. Il titolo del mio brano è Beltane Lights the Fire Within. Pronti a scatenarvi intorno al fuoco? Che il rito abbia inizio.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci. Questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

0: Ciao, sono Latest Bill. Ecco il mio brano, All I Want, dal fantastico film Nicole, Her Ex and the Killer. Grazie e un abbraccio a tutti!
1: One, two, three, four.

0: un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria.
1: È giovedì 28 maggio 2026. La chiesa ricorda San Giusto, San Germano, San Guglielmo e San Lanfranco. La luna è gibbosa crescente e il proverbio di oggi è cinese e dice: come i soldi eccitano le passioni degli uomini, così i figli risvegliano i loro affetti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1509, per la ricaduta da una grave forma di polmonite, moriva a Firenze Caterina Sforza, la duchessa di Imola e Forlì. Nel 1889 i fratelli Edouard e André Michelin fondavano l'azienda francese di produzione pneumatici che porta il loro nome, uno dei maggiori produttori mondiali del settore. 90 anni fa, nel 1936, il matematico britannico Alan Turing pubblicava il testo del modello che sarebbe poi stato alla base dei futuri computer e per il quale è considerato uno dei padri dell'informatica. E nel 1961 a Londra veniva fondata l'Organizzazione di Difesa dei Diritti Umani, Amnesty International. Nel 1974 un grave attentato in piazza della Loggia a Brescia causava la morte sul colpo di 6 persone, di altre 2 nei giorni successivi e il ferimento di oltre 100 persone. Nel 1979 la Grecia sottoscriveva ad Atene il patto di adesione alla Comunità Economica Europea. Nel 1980 un comando della Brigata 28 Marzo uccideva a Milano il giornalista Walter Tobagi. Nel 2002 a Pratica di Mare si firmava la Dichiarazione di Roma, l'accordo di avvicinamento della Russia alla NATO per un consiglio a 20 su temi cruciali tra cui il terrorismo. Nel 2008 in Nepal veniva proclamata la Repubblica, superando 240 anni di monarchia. E nel 2017, per la prima volta nelle sue 100 edizioni, il Giro d'Italia di ciclismo veniva vinto da un olandese, il 26enne Tom Dumoulin. Sono nati il 28 maggio, nel 1908 lo scrittore Ian Fleming, nel 1945 il medico e attivista Patch Adams, nel 1967 l'autore e cantante Omar Pedrini, nel 1968 la cantante e attrice Kylie Minogue e nel 1969 il musicista e direttore d'orchestra Enrico Cremonesi. Nascevano oggi anche l'attrice Chiara Mastroianni, nel 1972, la conduttrice TV Eleonora Casalegno, nel 1976, quindi oggi cinquantenne, i cantanti Matteo Maffucci degli Zero Assoluto, nel 1978, e per chiudere Colby Kailat e Karima, nate in questo giorno, nel 1985. La nostra panoramica del 28 maggio 2026 si chiude qui. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Che sembra semplice, ma non lo è per niente.
1: Gestire tutte le carte che abbiamo, cioè puoi avere il portafoglio pieno e non trovi mai la carta che ti serve.
2: Sono pillole di AI.
0: Pagamenti, fedeltà, abbonamenti, accessi.
1: Ogni cosa ha la sua.
0: E ogni volta devi scegliere quella giusta.
1: O ricordarti dove l'hai messa.
0: Ed è qui che sta nascendo un'idea molto interessante.
1: La Universal Card.
0: Cioè una sola carta.
1: Che fa tutto.
0: Ma non in modo statico,
1: In modo intelligente.
0: Ed è qui che entra in gioco l'intelligenza artificiale.
1: Perché non è solo un contenitore.
0: No, è un sistema che si adatta a te.
1: Tipo soluzioni come Google Wallet, Apple Wallet o Curve.
0: Dove puoi già unire tutte le carte.
1: Ma la direzione sta andando oltre.
0: Molto oltre.
1: Perché lei inizia a decidere quale usare.
0: Senza che tu debba pensarci.
1: Tipo, sei in viaggio.
0: Usa automaticamente quella senza commissioni.
1: Sei al supermercato.
0: Attiva quella del cashback.
1: Sei al lavoro.
0: Separa le spese personali da quelle professionali.
1: Tutto da solo.
0: E questo cambia completamente l'esperienza.
1: Perché non devi più gestire niente manualmente.
0: Poi c'è un altro livello più interessante.
1: Qual è?
0: Cioè la prevenzione.
1: Cioè
0: lei capisce come spendi.
1: E interviene prima.
0: Tipo, stai spendendo troppo in una categoria.
1: E ti avvisa.
0: O addirittura blocca temporaneamente.
1: Ma non per limitarti.
0: No, per aiutarti.
1: È come avere qualcuno che controlla con te.
0: Ma senza essere troppo invasivo.
1: Poi c'è la sicurezza.
0: Certo, quella è fondamentale.
1: La

0: Riconosce comportamenti strani,
1: ad esempio pagamenti anomali da luoghi diversi,
0: e blocca in tempo reale,
1: più veloce di quanto potresti fare tu,
0: e questo aumenta fiducia
1: e utilizzo quotidiano.
0: Poi c'è una scena molto reale,
1: cioè sei alla cassa,
0: coda dietro,
1: cerchi la carta giusta
0: e perdi tempo.
1: Con questi sistemi non scegli più,
0: è già scelto e paghi in un secondo,
1: senza stress.
0: Ma c'è un ultimo punto, forse il più forte,
1: e cioè
0: che la carta sparisce.
1: In che senso?
0: Non è più un oggetto.
1: No, un sistema invisibile
0: che compare solo quando serve,
1: sul telefono, sugli smartwatch, in auto,
0: sempre nel momento giusto.
1: Alla fine il punto è semplice:
0: non è avere più carte,
1: no, è non doverci più pensare. E con i dispositivi portabili e soprattutto con l'intelligenza artificiale, anche qualcosa di banale come pagare diventa super intelligente. Ma fateci sapere cosa ne pensate sui social. Per oggi era tutto, noi ci sentiamo domani.

Esiste un momento in cui smetti di correre verso qualcosa e cominci semplicemente a muoverti, senza un traguardo preciso, senza paura di sbagliare, solo il movimento. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti, la parola di oggi è gioco.

Il gioco può essere considerato come una riorganizzazione del tempo. Non elimina le regole, le sceglie, e questa scelta cambia tutto. Le regole nel gioco non servono a limitare, servono a creare uno spazio in cui l'imprevisto può esistere senza però diventare minaccia. Si dice che il gioco è più antico della cultura stessa, che ogni civiltà nasce da una forma di gioco, non è un'attività marginale della vita umana, né la radice. Questa idea è davvero un'idea rivoluzionaria. Oggi è ancora, da un certo punto di vista, sottovalutata. Dentro quel confine si impara qualcosa di difficilissimo. Perdere senza perdere la relazione. Vincere senza chiudere la comunicazione. La leggerezza che il gioco richiede non è superficialità, è una competenza. Sapere attraversare le cose senza irrigidirsi è una delle abilità più complesse che esistano. Fabrizio De André, nella canzone del padre, cantava di un uomo che non aveva mai imparato a giocare con suo figlio. Era una canzone sulla distanza tra padri e figli, certo, ma era anche una canzone su cosa si perde quando si smette di avere uno spazio leggero con le persone che si amano. Il gioco educa al processo, non al risultato. Ogni azione ha valore per come viene vissuta, non solo per dove porta. Da adulti il gioco non scompare, cambia la forma, si nasconde nei progetti, nelle conversazioni, nelle decisioni prese senza paura del giudizio. Il gioco ci ricorda che serietà e libertà non si escludono, che si può stare dentro una cosa con tutto se stessi e allo stesso tempo restare leggeri. Questa è forse la cosa più preziosa che ci lascia, non una competenza specifica, ma un modo di stare al mondo. Abbiamo terminato anche oggi la nostra puntata. Oggi voglio ringraziarvi perché i messaggi che ricevo, le parole che mi suggerite, la condivisione degli episodi con qualcun altro mi tengono davvero vivo, mi fanno capire che effettivamente piccole e grandi parole sta crescendo giorno dopo giorno. Io vi ringrazio davvero e mi auguro che ovviamente nelle piccole grandi parole quotidiane si possa trovare magari uno spunto di riflessione che possa servire ad affrontare meglio la giornata. Da Antonio Torretti è tutto, grazie e a domani.

0: semplicemente la tua radio.
1: Stai ascoltando Radio Antenna Web, semplicemente la tua radio, ogni giorno con voi.
2: Pronto?
3: Sì, pronto, pronto, scusi, niente, volevo ordinare appunto mezzo chilo di macinato.
2: Come?
3: Mezzo chilo di macinato fresco, misto.
2: No, io non ce l'ho mica, non c'è mica la macellaia.
3: E dove lo ordino io, scusi, mi ha dato questo numero?
2: No, no, no, no.
3: Ah, lei non ha il macinato, quindi?
2: No, no, no, io non ho, sono una casalinga, non ho il macinato, non ho la bottega, capito?
3: Però se uno vuole fare anche due fettine panate, dove le ordina? Cioè, non le ha lei quelle?
2: No.
3: Chi posso chiamare?
2: Ah, non lo so dire quello.
3: Il macellaio, però lei non è macelleria, quindi?
2: No, no, no, non so, c'è la cartela, se non l'ha chiusa adesso da questi giorni.
3: Però
2: io non sono la macelleria, capito? Sono una casalinga.
3: Però se lei vuole fare un po' di carne ai ferri, così dove la prende la carne se non è macelleria? Non è macelleria?
2: Ah, una volta ce l'aveva buona lì, bisogna che vada a San Martino.
3: Ah, San Martino, prova a sentire lì.
2: Ecco, lì ce l'hanno buono, ci andiamo anche noi.
3: Ah, ok, va bene, grazie signora, buona giornata.
2: Va bene, niente, buongiorno.

quindi per la carne buona mi raccomando a San Martino. Io credo che la signora intendesse San Martino in Fiume, che è una piccola frazione nella campagna forlivese tra Forlì e Cesena, quindi lì c'è un macellaio che pare abbia una carne veramente eccezionale. Detto questo, io il macinato dove lo vado a comprare? Vabbè, sono io, Daniele Dalmuto, direttore del Bizzarro Supermercato, quindi basterebbe scendere le scale, andare nel reparto macelleria ed acquistare, insomma acquistare, è mio, che non compro niente, io me lo porto a casa gratis e se il macellaio ovviamente me lo macina. Detto questo, cari amici, bentornati a tutti quanti voi, comincia una nuova puntata di Supermarket Show, la prima settimana della nuova stagione, siamo tutti molto contenti di essere ritornati a farvi compagnia. Detto questo, mettete la monetina nel carrello che incominciamo.

0: invocherai.
1: E per il nostro almanacco di oggi ricordiamo Santa Partisella da Moncalieri. Era una monaca un po' particolare, aveva l'abitudine di particellare tutto ogni volta che parlava, divideva le frasi in pezzettini. La pace sia con voi. I fedeli la trovavano buffa ma contagiosa e presto iniziarono a parlare così anche loro. Un giorno, per sbaglio, particellò una grossa pagnotta in tantissime briciole minuscole e ci mangiò tutto il convento. Da allora è venerata come patrona delle briciole, dei puzzle e delle persone che parlano troppo a scatti.

0: Pronto?
1: Sì, scusi, no, su Santa Partisella, quindi.
0: Prego?
1: Santa Partisella, abbiamo parlato adesso, quella che partizionava tutto.
0: No, no, guardi, lei ha sbagliato numero.
1: Non ha ascoltato lei quando abbiamo parlato prima?
0: No, io non ho ascoltato, lei ha sbagliato numero, perché io prima non ho proprio risposto a nessuno.
1: Ah, lei non era al supermarket, quindi, prima?
0: No.
1: Ah, mi scusi, guardi, lei gentilmente la saluto, mi ci può dire giusto il tempo oggi a Cesenatico, così facciamo il bollettino anche meteorologico?
0: A Cesenatico, adesso in questo momento c'è il sole.
1: Ah, quindi soleggiato, e mi sa dire anche a che ora è sorto il sole stamattina?
0: No, non glielo so dire.
1: Va bene, grazie, buona giornata.
0: Buona giornata.

hanno il biglietto della lotteria sul frigo vincente, ma non se ne accorgono e per quasi una settimana hanno avuto sul frigorifero un biglietto della lotteria senza accorgersi di aver vinto, pensate, la bellezza di 13 milioni di dollari. I vincitori dell'estrazione del Powerball da oltre 50 milioni di dollari sono stati annunciati lo scorso 4 settembre, ma due anziani coniugi australiani hanno controllato i numeri presenti sul loro tagliando soltanto diversi giorni dopo. Come spiegato in un comunicato del fornitore di biglietti The Lot, la coppia residente nel sobborgo di Brinton a Melbourne deteneva a sua insaputa una delle quattro giocate vincenti di prima divisione, che avrebbe fruttato loro una generosa quota del montepremi. I due anziani coniugi non erano registrati sul sistema Lot Member Club, per cui i funzionari non hanno potuto contattarli e hanno dovuto aspettare che i possessori dei biglietti si facessero avanti. I due non potevano credere ai loro occhi quando hanno verificato i numeri sul biglietto. Sono sotto shock, ha dichiarato la donna. È incredibile, non ne avevamo idea, per tutto il tempo il biglietto è rimasto lì sul nostro frigorifero, ci siamo dimenticati di controllarlo perché siamo stati molto impegnati.

Ed anche oggi ci ritroviamo nella sezione dedicata al disco della settimana. Vi ricordo che abbiamo analizzato a partire da lunedì uno dei dischi più belli, il Magical Mystery Tour dei Beatles. Ieri è stato il momento di Strawberry Fields Forever e quest'oggi invece una canzone che è stata ovviamente anche la colonna sonora di una famosissima trasmissione televisiva, se ricordate Strano Amore. Stiamo parlando di All You Need Is Love, questo brano di John Lennon che è uscito come singolo nel 67, è diventato un'icona del movimento Summer of Love e dell'idealismo. Il messaggio è semplice e diretto: l'amore è sufficiente, non è molto complesso liricamente come altri pezzi dei Beatles, ma la sua forza sta proprio nella semplicità, nell'uso di elementi orchestrali, coro di sottofondo, effetti che danno un senso di universalità. È stato trasmesso per il mondo intero tramite satellite nel programma televisivo Our World nel giugno del 67, diventando un momento storico. Il brano ha quel fascino da inno, ovvero qualcosa che parla a tante persone con un tema che può sembrare banale, in questo caso ovviamente l'amore, ma che è interpretato in modo che sembri profondo, condiviso e collettivo.

0: Pronto?
1: Sì, pronto. Allora, quindi All You Need Is Love, come la canzone che stiamo trasmettendo ora.
0: Un attimino.
1: Sì.
0: Un attimino.
1: Prego, prego.
0: Pronto?
1: Sì, pronto, signora, scusi. No, volevamo chiederle di questa canzone dei Beatles.
0: Non ho capito niente, grazie.

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, supermarket e previsioni meteorologiche. La contattiamo per avere una panoramica dell'attuale situazione meteorologica sulla vostra zona, quindi zona Pescara.
1: La situazione sarà 15-20 gradi, 25, 20, dai 20-25 gradi.
2: Ah, siamo ancora, diciamo, in quasi una gradazione estiva, quindi avremo anche un'umidità importante.
1: Sì, l'umidità purtroppo c'è.
2: Che è quella, diciamo, che crea più disagio, più fastidio. Anche voi state riscontrando, noi questo lo vediamo in tante zone d'Italia, un problema importante per quanto riguarda le zanzare, oppure da voi è ancora un pochino contenuta la cosa?
1: Ma quello non è chissà, comunque è sopportabile.
2: Sopportabile, esatto. Quindi oggi abbiamo una situazione meteorologica con gradazione ancora sulla soglia estiva, quindi immagino soleggiata, non c'è assenza di...
1: Sì, adesso in questo momento c'è il sole, stamattina era nuvoloso comunque.
2: Quindi diciamo che nelle prossime ore non c'è, da come abbiamo capito, possibilità che possa evolversi in una situazione piovosa. Invece per quanto riguarda il vento, state riscontrando giornata ventosa o meno?
1: No, il vento no. Il telefono mi dice che è nuvoloso, possibilità, molte probabilità di pioggia in giornata.
2: Vabbè, quindi potrebbe esserci un'evoluzione nel pomeriggio, appunto, in pioggia. Detto questo, io la ringrazio molto e le auguro una buona giornata.
1: Grazie.

0: Ed anche oggi, cari amici di Supermarket Show, giovedì ci addentriamo tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente. Quest'oggi parliamo di una canzone con un artista che vi presento. Lui si chiama Nome d'Arte, già collegato telefonicamente con noi. Benvenuto a Supermarket.
1: Ciao a tutti, grazie dell'invito.
0: Ciao, allora il tuo singolo di oggi si intitola Solo Lavoro. Solo Lavoro fa ballare, ha un testo ovviamente molto tagliente sulla precarietà e sull'obbligo di apparire. Come è nato questo contrasto tra un sound così leggero e una critica così dura alla realtà italiana?
1: Allora, guarda, sì, questo brano nasce proprio dall'idea, dalla spensieratezza di, e quindi da un desiderio semplice di fare un giro per Bologna, quindi fare un giro per Bolo, come dice il ritornello, ma questa libertà resta in secondo piano, soffocata da una realtà in cui bisogna pensare solo al lavoro, e quindi, almeno una realtà in cui mi sono poi trovato io, e quindi il lavoro in questo modo diventa rifugio, diventa come una gabbia e di conseguenza diventa identità. E posso dire che sì, questo è un brano che anticipa l'uscita del mio prossimo concept album con distribuzione Universal, e nonostante sia una traccia, appunto, come dicevi tu, dal tono leggero, in realtà nasconde in veste ironica critiche sulla realtà italiana contemporanea.
0: Esatto, che oltretutto, insomma, ne avremo tanto di cui parlare della realtà italiana, però non ci addentriamo in discorsi intricati perché non ne verremo più fuori. Allora, e questo singolo, appunto, come hai detto tu poco fa, è il manifesto che anticipa il tuo nuovo concept album. In che modo le contraddizioni e la quotidianità di cui parli in questo pezzo guideranno il resto del disco?
1: Sì, allora, io mi concentrerò sulla mia generazione, perché diciamo è quello che vedo e quello che conosco, e di conseguenza sulle principali problematiche e criticità generazionali, come per esempio la frammentazione identitaria, la difficoltà di dialogo intergenerazionale, l'isolamento sociale, la precarietà esistenziale, insomma un po' di temi abbastanza
0: importanti,
1: esatto. E quindi ecco, sì, diciamo, volevo dare con questo pezzo Solo Lavoro un po' di stacco, anche se poi l'album non è ancora stato pubblicato, però diciamo un'immagine un po' più leggera, un ritmo un po' più leggero, perché comunque sarà un album dall'ascolto importante, per cui non tanto come sonorità ma più come testi, per
0: come,
1: cui volevo creare
0: come contenuti. Esatto. Beh, noi comunque saremo pronti ad accoglierlo quando sarà il momento. Tu tienici sempre informati che Supermarket aprirà le porte a questo tuo nuovo progetto futuro, che insomma hai già un'idea di quando potrebbe uscire, è già in cantiere, hai già dei tempi?
1: Allora, è in cantiere, sì, sarà composto da una decina di canzoni, dovrebbe prenderlo sempre Universal come distribuzione, per cui sì, è una cosa di cui vado anche abbastanza fiero, e sarà, allora, come tempistiche spererei per l'estate, probabilmente fine estate, però ecco, non ho ancora una data ufficiale.
0: Siamo quasi alle porte. Nome d'arte, allora, prima di ascoltare Solo Lavoro, dei contatti social da dare a chi ci sta ascoltando, dove poterti trovare sul web?
1: Assolutamente, io sono su Instagram, su YouTube, su TikTok, su tutte le piattaforme con Nome d'Arte tutto attaccato senza apostrofo. Fantasia.
0: Specifichiamo,
1: esatto. E peraltro tra un paio di settimane direi uscirà il videoclip della canzone Solo Lavoro sul mio canale YouTube, per cui dai, tenetevi aggiornati, state connessi.
0: Perfetto, io ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia e ovviamente ti auguriamo un in bocca al lupo per il tuo percorso artistico e per l'imminente uscita del tuo concept album, e ci ascoltiamo Solo Lavoro. Grazie per essere stata a Supermarket.
1: Grazie, ciao a tutti.
2: Oggi in Italia ci sono due opzioni, nessuno è razzista ma neanche Gandhi, vi pagate l'intervento come a Michelle Comey, scompaio se conviene come Emanuele Orlandi, uno sputo nel piatto in cui mangio, ma in sto caso faccio giusto un assaggio, tra i moralisti argomenti in ostaggio si sfiorano piano come il tocco di Baggio. Va tutto così bene, va tutto così male, ora faccio cose scene, scalata sociale, abbiamo dei pretese ma è paradossale che venne alle cartine non si può legalizzare, a fine stipendio avanza troppo mese, ma in questo paese è più che normale, facciamo un'uscita come si deve e avremo qualcosa di cui parlare. E anche quando

Volete fare i bad boy messi di Backstreet. Ha più personalità il fumetti a Pascal. Rischiamo di impazzire come in Split.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Pronto.
1: Pronto, scusi, pronto, no, per la consegna.
0: Come?
1: Per la consegna, credo oggi dovrebbero arrivare.
0: Per la consegna?
1: Sì, l'avete fatto loro, noi abbiamo l'ordine Bartolazzi, il corriere, sullo scarico su via... Avete fatto un ordine di una statua di marmo, Cavalier Ciccarelli.
0: Che risponde?
1: Sì, però è un premio praticamente del dentifricio, la pasta del capitano, no? Allora noi dobbiamo soltanto fare lo scarico.
0: Sì, ma io cado dalle nuvole, che cos'è questa consegna che mi dovete fare?
1: Ah, è una statua da giardino in marmo del Cavalier Ciccarelli, c'è scritto, e che pesa 230 kg, dovranno venire col camion con la gru a scaricarla.
0: Ma dove dovete portarla?
1: Ah, noi abbiamo...
0: Avete?
1: La via... Orio.
0: Vabbè,
1: uguale, ho detto prima il cognome del nome, però lì deve arrivare. Ma l'avete fatta voi, cioè la vostra, vi risulta?
0: Senti, io non aspetto niente.
1: Ma dove la mettiamo sta statua? Scusa, è una statua da giardino, perché in casa non può entrare.
0: Voi avete sbagliato numero.
1: Ma scusi un attimo, ricapitoliamo.
0: Che nome avete?
1: Noi abbiamo... Orio 7, abbiamo lo scarico della statua del dottor Cavalier Ciccarelli. È un premio.
0: Beh, io
1: che...
0: cosa c'entro?
1: Ma voi usate la pasta del capitano, il dentifricio?
0: Ma chi è il suo capitano?
1: La pasta del capitano, il dentifricio. Il Cavalier Ciccarelli è il marchio del dentifricio.
0: Ma no, qui io non c'entro niente. Non ho ordinato niente.
1: E che ci facciamo? Scusi.
0: Scusi, che nome avete?
1: No, noi abbiamo soltanto l'indirizzo e il numero di telefono.
0: Vabbè, io che cosa c'entro? Io non c'entro niente.
1: Ma
0: me
1: noi la possiamo.
0: Io quello che usa la pasta del capitano.
1: Ma noi la possiamo lasciarli davanti, poi vi vedete voi, insomma, cos'è un condominio?
0: Come volete, io però il mio nominativo non ce l'avete.
1: Scusi, ma è un condominio? È un condominio o una casa privata? Perché se è un condominio, magari è di qualcun altro.
0: Senta, ascolti, tagliamo corto. Io non ho ordinato niente, non c'ho niente, non faccio niente. La saluto e buona giornata.

ma insomma, una statua di marmo, il Cavalier Ciccarelli. Adesso forse quelli delle generazioni di adesso non lo ricordano, o perlomeno il brand non è molto pubblicizzato, ma negli anni del Carosello, anni 60, 50, 60, era un must. Quindi c'era questo uomo, questo capitano con questo baffone, no? Ed era il marchio, il logo, credo tutt'oggi, di questa famosa marca di dentifricio.

0: Amici di Supermarket Show, giunge a termine anche questa puntata. Vi ringrazio veramente tanto di essere stati in mia compagnia e vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.
1: Oggigiorno tutto è una lusinga, dura minga, dura no. Vive

Bentornati, eccoci qua. Noi siamo Resina Zona Weekend e io sono Alessandra in compagnia di tutta la regia, la stanza della musica. Sono con me Andrea, Bob, Claudio e Cecilia per una nuova puntata. Ragazzi, ragazze, abbiamo veramente tante cose da dirci, da raccontare, da condividere. Cinema, sport, no, lo sport non c'è. Musica, cinema, vi dico subito che Diavolo Veste Prada ha riempito i cinema, forse più di Michael, che già insomma aveva riempito alla grande. Noi siamo andati a vedere entrambi e ci sono piaciuti. Oggi però non ve lo raccontiamo perché non lo raccontiamo perché ce lo siamo già detti, insomma, tante cose, insomma, vabbè, andate al cinema. Continueremo a parlare anche di concerti, musiche e tanto altro, però si avvicina la fine della nostra stagione di Resina Zona Weekend. Credo che questa sia la penultima puntata, dunque abbiamo ancora tempo per salutarci con la stanza della musica. Vi porterò meglio i loro saluti sicuramente. E però stiamo arrivando alla fine di questa stagione, che è stata intensissima, piena di cose, piena di, insomma, di notizie, di situazioni. Nel frattempo la notizia è che Salda Vinci ha fatto quinto all'Eurovision. L'avevamo detto? No, non ve l'avevamo detto, ma già sicuramente lo sapevate, noi ve l'abbiamo ricordato e vi ricordiamo appunto come... Bob mi fa cenno che già dobbiamo stringere. Vi ricordiamo che purtroppo, ma noi torniamo la prossima stagione sulla vostra radio preferita. Resina Zona Weekend è un programma richiestissimo, a noi fa tanto piacere, ci emoziona, ci lusinga tanto, e noi ci stiamo già preparando per organizzare cose nuove nella prossima stagione. Ma questa prenderà la sua pausa estiva, questa stagione che è andata benissimo grazie a voi, che siete veramente veramente tanti, insomma, un popolo meraviglioso che ci segue. Ma adesso è il momento di cominciare con la musica. Ecco il nostro disco Power. Power Hit Radio. Power Hit Radio. Oh no!

Torniamo con la stanza della musica, che è sempre qui presentissima, Andrea, Bob e Claudio, e la nostra Cecilia, che mi ha passato una notizia che mi ha lasciato alquanto interdetta. Ecco, sì, saltando di qua e di là per il web, legge una cosa che ci lascia abbastanza, non lo so, dubbiosi, dubbiose. Magari ne parliamo anche con voi ascoltatori e ascoltatrici, che magari ci date un vostro punto di vista, perché mi viene da dire allora, Ozzy diventerà un ologramma. Avete sentito benissimo, lo ha annunciato la famiglia di Osbourne. Questa cosa mi lascia veramente basita, basita. Infatti tornerà Ozzy Osbourne in versione digitale, l'hanno annunciato gli eredi tramite una società che creerà un ologramma animato dall'intelligenza artificiale. Ora, qua nasce la pietrificazione da parte nostra, e sarà animato dall'intelligenza artificiale, che sarà in grado di dialogare con i fan tramite postazioni che si trovano negli Stati Uniti e nel Regno Unito, e insomma che contengono ologrammi in grandezza naturale. Ora, questo ologramma ti risponderà, sarà in grado di dialogare con te come avrebbe fatto Ozzy Osbourne, perché ha la sua, questo DNA digitale, anzi è talmente preciso che ci rimane quasi. La moglie ha detto che risponderà con la voce di Osbourne, dalla risposta che Ozzy avrebbe dato, lo porteremo in giro per il mondo e la gente potrà parlarci. E voi che ne pensate? Io, questa tecnologia digitale a me mi lascia un po' interdetta. Si potrà esibire dal vivo, risponderà al pubblico e potrà, insomma, esistere all'interno di ambienti che lo permetteranno. È una vera performance. Ma ragazzi, io rimango un po', non so che dire. Non lo so, non mi viene da dire niente. Sì, è sicuramente una cosa molto interessante, questo bisogna accettarlo e riconoscerlo, e chissà come si svilupperanno sempre di più queste cose nel futuro, una cosa che non riesco proprio ad immaginare. Dopo questa notizia, che ci ha fatto un po' riflettere, perché insomma questo avatar che potrà andare in giro per il mondo, vabbè, rimango così, non dico più niente. Pure Cecilia, che mi ha passato questa notizia, è rimasta un po' interdetta. Vediamo, vi terremo aggiornati. Noi però di lui rimane sicuramente la musica meravigliosa dei Black Sabbath, che ci ha fatto sognare, che è intramontabile, che anche quando non ci sarà un ologramma noi lo ricorderemo assolutamente, lui, Ozzy Osbourne e Black Sabbath naturalmente, che andiamo ad ascoltare con un pezzo del 1970 intramontabile, Paranoid, dall'album Paranoid, Black Sabbath.

Ma siete andati al cinema? Eh sì, sì, perché c'è un film da non perdere, un biopic da non perdere, Michael. E siamo molto curiosi perché ancora molti di noi non sono andati a vedere questo film assolutamente da ciapare. Dobbiamo andare tutti insieme, ci dobbiamo organizzare per vedere appunto il nuovo Michael, opera di Antoine Foucault, che racconta i primi anni di vita del re del pop. E chi c'è che interpreta Michael Jackson? Il nipote. Grande interpretazione, tra parentesi, mi dicono, e noi anche di questo siamo molto molto curiosi. E siamo tutti fan naturalmente del grande e meraviglioso Michael Jackson, con tutti gli album dal primo all'ultimo. Allora, c'è il nipote Jafar Jackson, figlio di Germani, ed è veramente molto molto bravo, da non perdere. Assomiglia in modo impressionante allo zio, regge tutto il film. Probabilmente dicono che veramente lui è il fulcro totale di tutto il film. La pellicola racconta la prima parte della vita di Michael prima degli scandali, e anche questa è una cosa molto interessante, perché sinceramente molti di noi magari non sanno la vita del grande e meraviglioso Michael Jackson. Infatti si parla di un bambino con un grande talento, che c'era insomma questo padre padrone, conquista poi il mondo, e vediamo, non vi dico di più perché bisogna andare al cinema assolutamente a vedere questo film. Noi ce lo siamo segnato e dovete segnarvelo anche voi, Michael.

0: Allora, ci sono delle notizie che ci rendono un pochettino tristi perché riguardano gruppi bentornati. Intanto Resina Zona Weekend insieme ad Alessandra. Vabbè, avevo proprio premura di raccontarvi una cosa. Ci sono gruppi a cui ci si è affezionati a un certo punto della nostra vita perché ci ricordano dei momenti, delle situazioni, dei fatti. Loro sono per esempio gli Agua, che sicuramente sono legati anche a alcuni momenti, anche se non volete ammetterlo, della vostra vita. Ebbene, la notizia è questa, che purtroppo questo gruppo che ci ha fatto compagnia in tante situazioni, come pezzi come Barbie Girl e Cartoon Heroes, ha annunciato che si sciolgono, che gli Agua non ci saranno più. Ora, Cecilia ha detto: ma scusa, perché cantano e suonano ancora? E beh, penso proprio di sì. 1997 c'era Barbie Girl, che in tutte le discoteche, in tutti i locali si faceva sentire. E dopo 30 anni gli Agua si sciolgono ed è arrivato con un comunicato su Instagram. Meravigliosi anni, incredibili, però decidono di chiudere questo capitolo dicendo che è stata una parte importantissima delle loro vite, grandi esperienze, situazioni meravigliose. Adesso non mi leggo tutto il messaggio che è lunghissimo. Loro si erano formati nel 1995, diventarono famosissimi con Aquarium nel 1997 perché Barbie Girl ha trasportato quell'album alla grande. Tra parentesi, brano rilanciato dal film Barbie, questo ce lo ricordiamo. Poi uscì, fecero altri lavori, grandi successi, hanno venduto 33 milioni di dischi in tutto il mondo. Anche me l'aspettavo, sinceramente. È una notizia che ci ha un po' rattristati, dobbiamo dire la verità. Poi sinceramente, come dice Cecilia pensava che si erano già sciolti, per esempio. ma c'erano, adesso si sono sciolti e va bene, a noi ci è dispiaciuto, però ce le riascoltiamo con quel pezzo del 1997, Barbie Girl, che le ha resi famosi. Loro sono gli Agua.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Salve, è la radio che vi parla. Questo è un messaggio per chi investe in pubblicità. Sapete cosa si dice di me? Che nell'ascolto delle pubblicità io sono il mezzo che genera più emozioni e coinvolgimento. Engagement lo chiamano. In fondo l'ho sempre saputo che quando si parla di coinvolgimento, di emozioni, beh, sono un'esperta.
1: Investi in radio, motore di crescita. La radio rende.
2: Avete ascoltato Resina.

E stiamo arrivando alla fine di questa puntata. Come ho detto all'inizio, stiamo anche arrivando alla fine di questa stagione di Resina Zona Weekend. Ci avete fatto compagnia, vi abbiamo fatto compagnia, e la stanza della musica, la nostra regia, che salutiamo, Andrea, Bob, Claudio e Cecilia, sono stati veramente molto bravi a portare avanti un progetto importante, impegnativo, ma senza di voi non sarebbe andato avanti. Voi che ci ascoltate, voi che ci scrivete, voi che ci supportate qui sulla vostra radio preferita. E penultima puntata di questa avventura. Ma prima di salutarci e darci però appuntamento alla prossima settimana, che non finisce qui, diciamo anche un paio di notizie così per chiudere, perché Bob mi dice: mi raccomando, non sforare. L'ultima volta ho sforato e ho avuto anche una strigliata, che mi perdo un po' in chiacchiere, però la radio è fatta anche questo, di chiacchiere così inutili per allietare le orecchie delle nostre ascoltatrici e ascoltatori. Vabbè, comunque è finito l'Eurovision, vi ho detto che Salda Vinci ha fatto quinto, è stata una kermesse molto colorata, insomma molta molta roba, e c'è una classifica degli ascolti, l'andamento soprattutto di quello che è successo dopo l'Eurovision. Soprattutto noi guardiamo Salda Vinci con la sua Per Sempre Sì, perché noi dobbiamo osservare la top 50 di Spotify di paesi come Austria, Lituania, Estonia. Ma come vanno? Come vanno? Insomma, Salda Vinci è abbastanza ascoltato, Il Salda Vinci scala le classifiche europee dopo l'Eurovision, ma non in Italia. In Italia è fuori dalla top 20, infatti. Però comunque Salda Vinci è approdato nelle classifiche europee. Più composizioni, più alte, più con... che mi dici, Bob? Mi facendo mi distrae. Vabbè, comunque composizioni più alte persino di quelle italiane. Va bene. Bob, tu l'hai vista la kermesse? Hai visto l'Eurovision? No, non l'hai visto. Vabbè, dai ragazzi, come non l'hai visto? Dai! Va bene, poi ci racconterai il perché. Non hai visto l'Eurovision. Noi l'abbiamo visto, magari non, adesso non lo raccontiamo perché è passato, eccetera. Ci è piaciuto però, vero Cecilia? Abbiamo visto io e lei insieme. I maschietti ci hanno abbandonato, però noi ci siamo riunite e ce lo siamo visti. Va bene, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Bob dice che un'altra volta ho sforato, allora non perdiamo tempo, iniziamo subito a salutare tutta la stanza della musica, la regia, Andrea, Bob, Claudio e Cecilia, io, Alessandra, qui sempre su Resina Zona Weekend, sulla vostra radio preferita, e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Mi raccomando, non mancate. Ciao!

Ciao carissimi, carissime, sono Roberta Giallo, cantautrice, e questo è il mio brano, Mamma com'è, proprio così, Mamma com'è. Un caro saluto ad Antenna Web, ciao!

0: relax and listen homemade.
1: Bentornati su Homemade. Anche oggi il consueto viaggio alla scoperta dei migliori brani in uscita dall'underground internazionale ci darà diverse sorprese. Il primo brano che vi faccio ascoltare oggi è Ora che non si può dei The Closer.

niente di male. Viveva nel suo mondo e stava male.

0: Siamo arrivati anche oggi all'ultimo brano della playlist di Homemade. Voglio ricordarvi i nostri canali social dove potete scriverci e suggerirci degli artisti o dei brani che a voi piacciono. Potete scrivere all'account Instagram di Wavespeaker o all'account Wavespeaker di TikTok. Adesso l'ultimo brano.
1: Cantautore di Calle Gallego 8000.
0: Un saluto a tutti da Wave e dalla redazione di Homemade.

un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde.

saluto a tutti i nostri ascoltatori, eccoci pronti ad un nuovo viaggio musicale. Faremo sicuramente un viaggio in largo e in lungo per la nostra bella Italia. Salite a bordo, il viaggio ce lo regala Antenna Web. Solo musica italiana, un gran patrimonio e godiamocela insieme. Il sottoscritto è già pronto per elencare i primi brani che sono Negramaro, Via le mani dagli occhi, Antonello Venditti, Sara, Chiara Civello e Ana Carolina e Penso a te, Fabio Concato, Un amorevole mistero. Pronti che si parte e buon ascolto!

Prossimo brano, una dedica a Sergio Endrigo da parte di Tosca. Canzone per te, modà sogno misfatto. Loredana Bertè e Fiorella Mannoia, Il mare d'inverno. Giuni Russo, I ragazzi del sole.

musica dallo stivale è su Antenna Web. La canzone che ci ascoltiamo ora ha un bellissimo titolo e prendiamo nota: Regalami un sorriso, a cantare Drupi. Edoardo De Crescenzo, Fammi sognare. Riccardo Cocciante, L'alba.

я сбалято. Che battuto l'alba lungo le strade, l'alba di chi ora cede.

0: sei all'ascolto di Antenna Web. Ultima tappa con più parole che musica. Roberto Vecchioni, La casa delle farfalle. Luca Barbarossa e Neri Marcorè, Amore che vieni, amore che vai. Terminiamo con Enzo Avitabile e Giovanna Marini, Lotto infinito.
1: Alla fine della notte, di ogni guerra in ogni tempo, c'è una casa di farfalle in mezzo al vento. C'è una casa che ho sognato proprio quando mi han colpito e mi sono detto: è tutto qui.

Questa stanza è così scura, questa stanza è così nera. Non dovrebbe, perché fuori è primavera. E anche tu sei così strana, che ti riconosco appena. Così bianca, così giovane e lontana. Ma la mano quella non me la lasciare. Non lo so chi sei, ma fammi

Mi chiamo Giuseppe e tengo 18 anni. Viva quando sono nato in Dolotte Zero. E non c'è sta 18 se non c'è sta lotta. Scusate se ogni tanto vago fuori. Pazziano, mi scede mattina. Perché storto morto già io a scuola. Un poco studio, un poco fatica. Quando papà sta spassa e non c'è sta lavoro. E dice a mamma, ma non ne sparta l'ira. O prima l'hanno fatto, resta sovvenuta. Butta a tirannanza con che cosa succede. E intanto a Lucca Golla e guarda la partita. Abbascia un bordello, non via per rota. Sappicci che ne rire, non hanno scusa, fanno amore. Coccheruna gli arresti domiciliari.

Mi chiamano Peppe e tengo 18 anni. Sto in guerra comune e cocco vuoto con me. M'ingazzo, mi scazzo, ma vuoto e marra vuoto. Scusate se ogni tanto stongo solo e prego. E tra una cosa e un'altra mi addormo tardi, perché storto morto mi ha già riposato. Un po' che chiudo l'occhio, un po' che fumo.

È terminato il mio tempo e prima di congedarmi è già pronto il mio grazie per l'ascolto. Non mancate al prossimo appuntamento per fare ancora tanti viaggi musicali insieme al sottoscritto e ad Antenna Web. Un saluto a tutti!

0: Ciao, siamo gli Under 100.
1: Un grande saluto da Vicenza agli ascoltatori di Antenna Web. Vi presentiamo il nostro singolo, Ansia, come quella che provate tutti i giorni.

0: donna. Ansia, ansia, è un fuoco che divampa, brucia dentro il petto, il cuore fa una danza.
1: Hello, I am Jordan Lee Watt from the Fantastics, a greeting to the listeners of Antenna Web, and this is our debut single entitled One More Chance.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria.
1: È giovedì 28 maggio 2026. La chiesa ricorda San Giusto, San Germano, San Guglielmo e San Lanfranco. La luna è gibbosa crescente e il proverbio di oggi è cinese e dice: come i soldi eccitano le passioni degli uomini, così i figli risvegliano i loro affetti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1509, per la ricaduta da una grave forma di polmonite, moriva a Firenze Caterina Sforza, la duchessa di Imola e Forlì. Nel 1889 i fratelli Edouard e André Michelin fondavano l'azienda francese di produzione pneumatici che porta il loro nome, uno dei maggiori produttori mondiali del settore. 90 anni fa, nel 1936, il matematico britannico Alan Turing pubblicava il testo del modello che sarebbe poi stato alla base dei futuri computer e per il quale è considerato uno dei padri dell'informatica. E nel 1961 a Londra veniva fondata l'Organizzazione di Difesa dei Diritti Umani, Amnesty International. Nel 1974 un grave attentato in piazza della Loggia a Brescia causava la morte sul colpo di 6 persone, di altre 2 nei giorni successivi e il ferimento di oltre 100 persone. Nel 1979 la Grecia sottoscriveva ad Atene il patto di adesione alla Comunità Economica Europea. Nel 1980 un comando della Brigata 28 Marzo uccideva a Milano il giornalista Walter Tobagi. Nel 2002 a Pratica di Mare si firmava la Dichiarazione di Roma, l'accordo di avvicinamento della Russia alla NATO per un consiglio a 20 su temi cruciali tra cui il terrorismo. Nel 2008 in Nepal veniva proclamata la Repubblica, superando 240 anni di monarchia. E nel 2017, per la prima volta nelle sue 100 edizioni, il Giro d'Italia di ciclismo veniva vinto da un olandese, il 26enne Tom Dumoulin. Sono nati il 28 maggio, nel 1908 lo scrittore Ian Fleming, nel 1945 il medico e attivista Patch Adams, nel 1967 l'autore e cantante Omar Pedrini, nel 1968 la cantante e attrice Kylie Minogue e nel 1969 il musicista e direttore d'orchestra Enrico Cremonesi. Nascevano oggi anche l'attrice Chiara Mastroianni, nel 1972, la conduttrice TV Eleonora Casalegno, nel 1976, quindi oggi cinquantenne, i cantanti Matteo Maffucci degli Zero Assoluto, nel 1978, e per chiudere Colby Kailat e Karima, nate in questo giorno, nel 1985. La nostra panoramica del 28 maggio 2026 si chiude qui. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: E sembra semplice, ma non lo è per niente.
1: Gestire tutte le carte che abbiamo, cioè puoi avere il portafoglio pieno e non trovi mai la carta che ti serve.
2: Sono pillole di AI.
0: Pagamenti, fedeltà, abbonamenti, accessi.
1: Ogni cosa ha la sua.
0: E ogni volta devi scegliere quella giusta.
1: O ricordarti dove l'hai messa.
0: Ed è qui che sta nascendo un'idea molto interessante.
1: La Universal Card.
0: Cioè una sola carta.
1: Che fa tutto.
0: Ma non in modo statico, eh.
1: In modo intelligente.
0: Ed è qui che entra in gioco l'intelligenza artificiale.
1: Perché non è solo un contenitore.
0: Eh no, è un sistema che si adatta a te.
1: Tipo soluzioni come Google Wallet, Apple Wallet o Curve.
0: Dove puoi già unire tutte le carte.
1: Ma la direzione sta andando oltre.
0: Molto oltre.
1: Perché lei inizia a decidere quale usare.
0: Senza che tu debba pensarci.
1: Tipo, sei in viaggio.
0: Usa automaticamente quella senza commissioni.
1: Sei al supermercato.
0: Attiva quella del cashback.
1: Sei al lavoro.
0: Separa le spese personali da quelle professionali.
1: Tutto da solo.
0: E questo cambia completamente l'esperienza.
1: Perché non devi più gestire niente manualmente.
0: Poi c'è un altro livello più interessante.
1: Qual è?
0: Cioè la prevenzione.
1: Cioè
0: lei capisce come spendi.
1: E interviene prima.
0: Tipo, stai spendendo troppo in una categoria.
1: E ti avvisa.
0: O addirittura blocca temporaneamente.
1: Ma non per limitarti.
0: No, per aiutarti.
1: È come avere qualcuno che controlla con te.
0: Ma senza essere troppo invasivo.
1: Poi c'è la sicurezza.
0: Certo, quella è fondamentale.
1: L'AI riconosce comportamenti strani.
0: Ad esempio pagamenti anomali da luoghi diversi.
1: E blocca in tempo reale.
0: Più veloce di quanto potresti fare tu.
1: E questo aumenta fiducia.
0: E utilizzo quotidiano.
1: Poi c'è una scena molto reale.
0: Cioè, sei alla cassa.
1: Coda dietro.
0: Cerchi la carta giusta.
1: E perdi tempo.
0: Con questi sistemi non scegli più.
1: È già scelto e paghi in un secondo.
0: Senza stress.
1: Ma c'è un ultimo punto, forse il più forte.
0: E cioè?
1: Che la carta sparisce.
0: In che senso?
1: Non è più un oggetto.
0: No, un sistema invisibile.
1: Che compare solo quando serve.
0: Sul telefono, sugli smartwatch, in auto.
1: Sempre nel momento giusto.
0: Alla fine il punto è semplice.
1: Non è avere più carte.
0: No, è non doverci più pensare. E con i dispositivi portabili e soprattutto con l'intelligenza artificiale, anche qualcosa di banale come pagare diventa super intelligente. Ma fateci sapere cosa ne pensate sui social. Per oggi era tutto, noi ci sentiamo domani.
1: Ciao!

0: Esiste un momento in cui smetti di correre verso qualcosa e cominci semplicemente a muoverti, senza un traguardo preciso, senza paura di sbagliare, solo il movimento. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti, la parola di oggi è gioco. Il gioco può essere considerato come una riorganizzazione del tempo. Non elimina le regole, le sceglie, e questa scelta cambia tutto. Le regole nel gioco non servono a limitare, servono a creare uno spazio in cui l'imprevisto può esistere senza però diventare minaccia. Si dice che il gioco è più antico della cultura stessa, che ogni civiltà nasce da una forma di gioco, non è un'attività marginale della vita umana, né la radice. Questa idea è davvero un'idea rivoluzionaria. Oggi è ancora, da un certo punto di vista, sottovalutata. Dentro quel confine si impara qualcosa di difficilissimo. Perdere senza perdere la relazione. Vincere senza chiudere la comunicazione. La leggerezza che il gioco richiede non è superficialità, è una competenza. Saper attraversare le cose senza irrigidirsi è una delle abilità più complesse che esistano. Fabrizio De André, nella canzone del padre, cantava di un uomo che non aveva mai imparato a giocare con suo figlio. Era una canzone sulla distanza tra padri e figli, certo, ma era anche una canzone su cosa si perde quando si smette di avere uno spazio leggero con le persone che si amano. Il gioco educa al processo, non al risultato. Ogni azione ha valore per come viene vissuta, non solo per dove porta. Da adulti il gioco non scompare, cambia la forma, si nasconde nei progetti, nelle conversazioni, nelle decisioni prese senza paura del giudizio. Il gioco ci ricorda che serietà e libertà non si escludono, che si può stare dentro una cosa con tutto se stessi e allo stesso tempo restare leggeri. Questa è forse la cosa più preziosa che ci lascia, non una competenza specifica, ma un modo di stare al mondo. Abbiamo terminato anche oggi la nostra puntata. Oggi voglio ringraziarvi. Ringraziarvi perché i messaggi che ricevo, le parole che mi suggerite, la condivisione degli episodi con qualcun altro mi tengono davvero vivo, mi fanno capire che effettivamente Piccole Grandi Parole sta crescendo giorno dopo giorno. Io vi ringrazio davvero e mi auguro che ovviamente nelle piccole grandi parole quotidiane si possa trovare magari uno spunto di riflessione che possa servire ad affrontare meglio la giornata. Da Antonio Torretti è tutto, grazie e a domani.
1: Stai ascoltando
2: Antenna Web, semplicemente la tua radio.

Dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 3, versetti 16-18. In quel tempo disse Gesù a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Nella prima lettura della festa della Santissima Trinità si ascolta la proclamazione del nome del Signore, e in quel nome è nascosta la sua misericordia. Il Vangelo apre uno squarcio luminoso sulla vita stessa di Dio, che si manifesta come amore sconfinato che salva. Ma credere nel nome dell'unigenito Figlio di Dio è decisivo. Ma quanto è importante questo nome? A noi un nome sembra solo una parola che fa da codice di riconoscimento di qualcosa. Ma nelle Scritture è ben altro. Il nome è il segreto, la verità di qualcuno, e conoscere il nome di una persona in un certo senso vuol dire avere un contatto autentico con la sua realtà. Conoscere il nome di Dio non è un'informazione in più. Infatti, coloro che conoscono il nome di Dio hanno un cambiamento radicale di esistenza. Uno su tutti. Mosè, al roveto ardente, riceve la rivelazione del nome e tutta la sua vita ne è stravolta. Perché questo? Perché sapere il nome di Dio vuol dire aver capito veramente chi Lui sia. E questo è decisivo se si pensa che il racconto della caduta del libro della Genesi al capitolo 3 parte dalla denigrazione dell'immagine di Dio nel cuore di Eva. Lei cade nell'assurdo dopo aver pensato che Dio è assurdo e cattivo. Per distruggere l'uomo basta devastare Dio nel suo cuore, ossia mettere nel suo animo un nome falso di Dio. Se Dio non è padre, allora cosa è? Se non è tenerezza, che cosa resta? Se Dio non mi vuol bene incondizionatamente, allora in fondo sono solo, mi devo meritare il diritto di esistere e sopravvivo sulle mie forze. Un'esistenza insicura, derivata da un'immagine di Dio estranea all'amore. Nell'ultima parte del secolo scorso, un'intera generazione è fuggita dalla Chiesa, perché Dio le era stato presentato per molto tempo come moralista e castrante. E ad un dato momento è iniziata un'irreversibile scristianizzazione, perché non valeva più la pena di stare dalle parti di un Dio così antipatico, così minuscolo. È un processo tuttora in atto. Valli a riprendere gli adolescenti scappati dalla Chiesa dopo averli rimproverati o annoiati. Poi si dice che non ci sono vocazioni. Ovvio, ed è così che possiamo capire perché vale la pena di celebrare la festa della Santissima Trinità. Perché abbiamo bisogno, come i discepoli nel giorno della risurrezione, di fissare lo sguardo in colui che era stato trafitto e gioire di chi lui sia. Abbiamo bisogno che la liturgia, la luminosa tradizione della Chiesa e la parola di Dio tornino a far splendere il nome di Dio nel nostro cuore. Abbiamo bisogno di ricordare che Dio è Padre, la sua onnipotenza non è arbitrio, ma provvidenza. Che Lui non crea in modo freddo e chimico, ma genera alla vita perché ama la vita, e nessuno di noi è un errore. Abbiamo necessità di guardare al nostro Signore Gesù Cristo per come è, uno sposo innamorato che dona tutto per noi, che ci ama anche quando lo crocifiggiamo. Quella intuizione autentica del Padre e del Figlio è l'opera dello Spirito Santo in noi. Così allora viene voglia di vivere la vita piena, la vita dei figli, dalla riflessione di Don Fabio Rosini.

Siamo così giunti al termine. Squarci di luce chiude qui il suo sipario per dare spazio a un'altra programmazione di Antenna Web, semplicemente la tua radio. Noi ci risentiamo domenica prossima alle ore 12 con Insieme festeggiando Dio. Salve, brava gente! Il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione.

Sono Cortezes. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. E questo è il mio brano dal titolo Rock sulla Luna.

0: dallo studio 54, solo su questo spazio radiofonico. Va in onda Nuovi Emergenti, conduce Arly Joy!
1: Ciao ragazzi, come state? Eccoci qua, puntualissimi dallo studio 54, vi do il benvenuto. Sì, pronti per dirvi che ci sono tante cose in questione. Tante persone che appena entrano in una stanza si notano. Non perché urlano, non perché cercano attenzione, ma perché trasmettono qualcosa. Ed è strano, perché questa cosa non vale solo nella musica, vale nella vita. Perché ci sono persone che parlano e non lasciano niente, e altre che magari dicono una sola frase ma ti restano addosso per giorni. Ed è proprio questo il punto. Quindi noi viviamo in un'epoca dove tutti vogliono essere visti, ma pochissimi riescono davvero a essere percepiti. E allora oggi facciamo un viaggio molto particolare. Parliamo di presenza, di emozioni, di segnali invisibili, di quelle cose che non puoi toccare ma che cambiano completamente il modo in cui viviamo una situazione. Perché stare su un palco in fondo assomiglia tantissimo allo stare al mondo. Ci vuole coraggio, ci vuole energia, ci vuole quella capacità stranissima di restare se stessi anche mentre tutti ci guardano. Poi entreremo in un mondo pieno di curiosità incredibili, ragazzi, perché scopriremo perché certe canzoni ci emozionano per tutta la vita, perché le lucciole sembrano avere un linguaggio segreto e perché molte persone passano metà della propria esistenza aspettando che gli altri capiscono cose che non hanno mai detto chiaramente. E a un certo punto parleremo persino dell'arcobaleno, che in realtà non è davvero un arco. Già questa cosa, secondo me, sembra una metafora perfetta della vita. Quindi passiamo anni a chiamare le cose in un modo e poi scopriamo che erano molto più grandi di come le vedevamo. E infine arriveremo all'apocalisse, ma tranquilli, non una di quelle tragiche, una di quelle zodiacali, per capire quali segni riuscirebbero davvero a sopravvivere quando tutto crolla, internet sparisce e il vicino di casa inizia a proteggere le scatolette di tonno come fossero lingotti d'oro. Quindi restate qui, perché oggi si ride, ma sotto sotto parleremo anche di quanto sia difficile essere umani. E adesso iniziamo con Cheriak Re e la sua canzone Apatica. E poi c'è Giordano Di Martino che ci fa ascoltare la sua canzone che si intitola La novità di questa estate. Tutto questo qui su Nuovi Emergenti.
0: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.

Ed eccoci qua, ben ritornati su Nuovi Emergenti. Sono Harley Joy e siamo arrivati alla domanda: cosa ci vuole davvero per stare su un palco? Andiamo così a scoprire alcuni punti davvero molto interessanti. Una! Prima di tutto ci vuole stomaco, perché salire su un palco significa accettare una cosa terrificante, che per qualche minuto la gente ci guarderà anche quando non sappiamo dove mettere le mani, eppure è proprio lì che inizia a crescere quella cosa dentro, no? Perché il palco non vuole persone perfette, però vuole persone presenti. Due! Cosa ci vuole davvero per stare su un palco? Ci vuole l'energia! E no, non parlo solo di saltare come cavallette impazzite. Parlo della capacità di trasmettere qualcosa. Ci sono artisti che stanno fermi ma riempiono una stanza, e altri che fanno mille movimenti ma sembrano il tutorial di una lavatrice. 3. Cosa ci vuole davvero per stare su un palco? Ci vuole memoria, ma anche capacità di improvvisare, perché nella vita reale succede sempre qualcosa. Microfoni che non funzionano, basi che partono male, scarpe che si incastrano, cavi che cercano di ucciderci in diretta. Insomma, il pubblico spesso non si ricorda l'errore, si ricorda come abbiamo reagito magari in quella circostanza. 4. Come? Cosa ci vuole davvero per stare su un palco? Ci vuole coraggio emotivo, perché cantare o parlare davanti alle persone significa mostrare una parte di te, e a volte la cosa più difficile non è arrivare alla nota alta, ma riuscire a guardare il pubblico senza voler scappare in Perù dopo 30 secondi. 5. Cosa ci vuole davvero per stare su un palco? Ci vuole verità, perché magari il pubblico dimenticherà una frase, una nota, persino il look, ma difficilmente dimentica come lo hai fatto sentire, ed è questo il bello del palco. Non è solo un posto

0: Ed eccoci qua, ben ritornati su Nuovi Emergenti. Sono Harley Joy e adesso siamo arrivati a condividere delle bellissime, fantastiche curiosità veramente particolari. Andiamo a scoprirle. Uno, le canzoni che abbiamo ascoltato tra i 12 e i 25 anni ci emozioneranno sempre di più. Infatti, il cervello immagazzina la musica ascoltata durante l'adolescenza e prima età adulta in modo più profondo rispetto ad altri periodi della nostra vita. Due, le lucciole usano la loro luce per comunicare. Ogni lucciola lampeggia con un ritmo diverso per riconoscere gli altri della propria specie e trovare un compagno. È fantastico, è come se avessero un linguaggio segreto fatto di luce. E la cosa incredibile è che quella luce produce quasi zero calore. Per questo viene chiamata luce fredda. Se riuscite a vederle come le ho viste io, vuol dire che siete in un posto dove non c'è smog. 3. Gran parte dell'ansia nasce dal fatto che le persone dicono la metà, ragazzi, ascoltatemi bene, la metà di ciò che pensano e si aspettano che gli altri decifrino il resto. Una comunicazione chiara fa risparmiare tempo, energia, confusione, risentimento e stanchezza emotiva. Più si invecchia, io parlo per me, più si invecchia, più la franchezza, devo dire, diventa attrattiva. Niente segnali contrastanti, niente giochi mentali, niente doppi significati. Le persone decise non sono maleducate, anzi, hanno solo smesso di sacrificare la chiarezza per proteggere il comfort momentaneo degli altri. 4. Gli arcobaleni in realtà sono cerchi completi, ragazzi. Io quando l'ho saputo sono rimasta un po' male. Noi da terra vediamo solo la classica forma ad arco, perché l'orizzonte copre la parte inferiore. Ma se osserviamo un arcobaleno da un aereo, da un elicottero o da molto in alto, possiamo vedere che forma un vero cerchio perfetto. Quindi tecnicamente non si dovrebbe chiamare arcobaleno, ma quasi quasi cerchio baleno, vorrei dire. 5. Il cavalluccio marino è uno dei pochissimi animali al mondo in cui il maschio è il maschio a portare avanti la gravidanza. Ma magari fosse così. Insomma, sì, abbiamo capito bene. È il maschio ad avere una specie di tasca sul ventre dove la femmina deposita le uova. A quel punto sarà lui a proteggerle, nutrirle e portarle avanti fino alla nascita dei piccoli. Incredibile, ragazzi. E adesso proseguiamo il nostro viaggio, Nuovi Emergenti, con Giulio Brando e la sua canzone Puledro Pazzo. E poi c'è La Matta che ci fa ascoltare la sua canzone che si chiama Ricoverami. Tutto questo qui, con tanta musica, su Nuovi Emergenti.
1: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.

0: bentornati. Questa è la seconda parte di Nuovi Emergenti, un programma diretto e condotto da Harley Jones.
1: Ed eccoci qua, ben ritornati. E comunque oggi abbiamo capito una cosa importantissima: la vita è praticamente un gigantesco palco improvvisato, perché tutti cerchiamo di sembrare sicuri, ma dentro di noi spesso siamo tipo: oddio, dove metto le mani? Sto parlando troppo? Perché ho detto questa cosa? Perché il mio cervello decide di ricordarsi figure di 5 anni fa alle 3 di notte? Insomma, e la parte assurda è che probabilmente anche le persone che sembrano più tranquille apparentemente stanno improvvisando, un po' come sul palco, dove magari fuori sembri sicuro e dentro stai combattendo contro il microfono, l'ansia e un cavo che vuole eliminarci fisicamente. Insomma, poi abbiamo scoperto che le canzoni ascoltate tra i 12 e i 25 ci restano dentro per sempre, che spiega tantissime cose, tipo perché basta sentire una canzone vecchia e improvvisamente ci ritroviamo emotivamente catapultati in quell'estate. Insomma, abbiamo parlato delle lucciole che praticamente flirtano con le luci, cioè sono delle flirtatrici, e sinceramente è poeticissimo. Noi invece nel 2026 comunichiamo mettendo visualizzato e sperando e sparando per 6 ore, insomma, così visualizzati. Poi l'arcobaleno è in realtà un cerchio completo ed è veramente una grande emozione. E adesso vi ricordo che potete continuare a mandarci la vostra musica all'indirizzo email nuoviemergenti@gmail.com tramite WeTransfer in formato Wave o MP3 per un discorso di qualità. La redazione sceglierà le canzoni più belle del panorama italiano emergente. E adesso ci ascoltiamo Tibi con la sua canzone dal titolo Magica. E poi c'è Human Tapes che ci fa ascoltare la sua canzone che si intitola Ladro. Tutto questo qui su Nuovi Emergenti.
0: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.
2: Vuoi sapere da dove vengo? Beh, sappi, non c'è niente. Solo teste vuote si lamentano da sempre. Si respira bene, infatti intorno è tutto verde. Il paese si trasforma nelle mattine di neve. 127 ci portava a scuola presto. Pativamo un gran freddo dalle 6:30 fino alle 7:30. Ma eravamo tutti insieme, non si stava così male. Fuori dai miei piani, dopo ho scoperto che

0: ascoltando Nuovi Emergenti.
1: Non mi hai visto mai di verde vestirò, lo sai.

0: E ben ritornati su Nuovi Emergenti, sono Harley Joy e parleremo dei 5 segni zodiacali che sopravviverebbero meglio a un'apocalisse. Perché diciamoci la verità, quando tutto crolla, internet sparisce, il telefono non prende più e il vicino inizia a conservare tonno come fosse oro, non conta più chi era il più bello, conta chi resta lucido. E ogni segno reagirebbe in modo diverso. Se c'è chi piange, chi urla, chi apre TikTok sperando che finisca tutto con un trend, e chi invece costruisce un rifugio con 2 cassette della frutta e una coperta dell'IKEA. E allora, ecco la classifica dei 5 segni che probabilmente riuscirebbero a sopravvivere meglio a un'apocalisse, dalmeno al più letalmente organizzato. Al 5° posto troviamo il Toro. All'inizio direbbe: ragazzi, calma, secondo me domani passa. Poi però, dopo 3 ore, ha già creato una dispensa con pasta, conserve, coperte, candele e biscotti. Il Toro sopravvive perché ama la comodità e, pur di non soffrire, si organizza meglio di chiunque altro. Probabilmente sarebbe l'unico a cucinare bene anche durante la fine del mondo. Al 4° posto troviamo l'Acquario. Sopravviverebbe perché vive mentalmente in un film post-apocalittico già da anni. Sa costruire cose strane, conosce teorie improbabili e potrebbe trasformare una radio rotta in un sistema di comunicazione con Marte. Nessuno capirebbe cosa sta facendo, ma in qualche modo funzionerebbe. E al 3° posto troviamo la Vergine. Non si farebbe prendere dal panico. Farebbe una lista, poi un'altra, poi un piano d'emergenza, poi controllerebbe se tutti stanno seguendo correttamente il piano. La Vergine sopravvive perché nota dettagli che gli altri ignorano, tipo non bere quell'acqua, non accendere quel fuoco lì, quella bocca sembra velenosa, e probabilmente avrebbe ragione. E al 2° posto troviamo lo Scorpione. In un'apocalisse diventerebbe praticamente il boss finale. Silenzioso, strategico, diffidente, capace di sopravvivere ovunque. Probabilmente saprebbe sparire nel nulla per giorni e tornare con risorse che nessuno sa dove abbia trovato. Fa paura? Un po', ma se sei nella sua squadra, forse vivi. E al 1° posto, the winner is, troviamo il Capricorno. Il Capricorno vincerebbe l'apocalisse non perché sia il più forte, ma perché mentalmente è già preparato al peggio da sempre. Mentre tutti urlano "è finita", lui starebbe dicendo: ok, vediamo cosa bisogna fare. Freddo, pratico, resistente, capace di andare avanti anche senza motivazione. E probabilmente dopo 6 mesi di caos avrebbe già aperto una nuova società, ricostruito metà città e organizzato i turni. Vabbè, detto questo, ragazzi, allora i Capricorni, noi Capricorni siamo migliori. E adesso ci ascoltiamo La Via di Mezzo con la canzone Ho ragione io. E poi c'è Piero Campi con la sua canzone che si intitola Quello che vuoi, quello che sei. Tutto questo qui su Nuovi Emergenti.
1: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.

0: Ed eccoci qua, quasi quasi alla fine di questo appuntamento. Forse abbiamo capito una cosa molto molto semplice, ma anche molto potente: che le persone non si ricordano soltanto quello che diciamo, si ricordano soprattutto quello che facciamo sentire. Quindi vale sul palco, vale in amicizia, vale in amore, vale perfino nelle piccole conversazioni quotidiane. Perché magari dimenticheranno una frase precisa, ma non dimenticheranno come si sono sentiti mentre erano lì. Oggi abbiamo parlato del coraggio di stare davanti agli altri senza essere perfetti. Abbiamo parlato di musica, di emozioni che restano dentro per anni, di segnali luminosi nascosti nella natura, di ansia e di chiarezza, di cose che sembrano semplici ma che in realtà raccontano tantissimo di noi. E in fondo anche l'arcobaleno ci ha insegnato qualcosa. Noi vediamo solo una parte, ma la realtà spesso è molto più grande di quello che immaginiamo. Un po' come le persone, perché tutti stanno combattendo qualcosa che magari non si vede. Tutti stanno cercando un modo per sentirsi capiti. Tutti stanno cercando un posto dove poter essere se stessi senza sentirsi sbagliati. E forse è proprio questo il motivo per cui la musica continua ad avere così tanta forza. Perché riesce a dire cose che a parole non riusciamo sempre a spiegare. E poi, diciamoci la verità, se un giorno arriverà davvero un'apocalisse, adesso sappiamo già chi chiamare. Il Capricorno porterà il piano strategico, la Vergine farà le liste, lo Scorpione tornerà misteriosamente con le provviste, il Toro cucinerà e l'Acquario probabilmente parlerà con gli alieni usando un tostapane modificato. È proprio così, ragazzi, ma forse la vera sopravvivenza non sarà avere il rifugio migliore, sarà riuscire a restare umani anche quando il mondo fuori diventa complicato. E quindi, ovunque voi siate, ricordatevi una cosa: non serve essere perfetti per lasciare il segno, a volte basta essere veri. E noi ci salutiamo con Marco De Vita e la sua canzone Occhi Vuoti. E poi c'è Giovanni Perino che ci fa ascoltare e ci salutiamo con la sua canzone dal titolo Credimi. Tutto questo qui, al prossimo appuntamento. Un bacione grandissimo da Harley Joy. Ciao!
1: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.

Avete ascoltato Nuovi Emergenti, programma diretto e condotto da Harley Joy.

Ed entriamo nella seconda puntata della settimana di On Air, cari amici. Grazie per essere con noi anche quest'oggi. Un saluto da Daniele Dalmuto. Tante novità, qualcosina che abbiamo avuto modo di scoprire la settimana scorsa, ma soprattutto quello che di nuovo offre il mercato internazionale.

Ed incominciamo con Alexandra Cavazzana, Keep Bottle Up, un brano autobiografico che parla di come i giovani d'oggi siano ansiosi nei confronti del futuro e si sentano confusi nel tentativo di far coincidere tutto quello che stanno affrontando. Il brano si conclude su una nota positiva con il finale che narra del superamento di questa ansia che ognuno sente dentro di sé, riuscendo finalmente a vivere liberamente.

E torna anche Adriaco con Addio Re Roberto. L'artista romano torna con il nuovo singolo tratto dall'album Collezione di Arretrati, un viaggio onirico tra memoria, paure e rivelazioni.

Ed ora un artista con un nome veramente complicato da pronunciare, lui è Jimmy JDK con Eccezionale, il nuovo singolo dell'artista sammarinese, un racconto sincero sulle distanze emotive che separano due persone.

Nicolò D'Agostino, il nuovo singolo dell'artista messinese, vicentino d'adozione, un manifesto che celebra il calore e la bellezza del nostro paese. Stiamo parlando del brano musicale, lui è anche questa settimana è stato in rotazione, intervistato all'interno di Supermarket Show con il singolo Estate Italiana.

0: noi, anche se il mondo cade.
1: Ed ora alziamo i giri, viaggiamo indietro nel tempo, ma con un ritmo che non invecchia mai. Siamo nel 1987, l'Africa incontra l'elettronica e conquista le piste di tutto il mondo. Questa è Storia della Musica, questa è l'energia travolgente di Mori Kantè con Yeke Yeke.

Feeling Like a Star è un brano che nasce con l'intento di distinguersi, di emergere tra gli altri, a prescindere dal fatto che possa incontrare o meno il gusto di chi ascolta. Il testo dell'artista, intenso e stratificato, racchiude un ulteriore frammento della sua esperienza personale, un momento di cambiamento che si è riaperto dopo il ritorno a casa da Roma, segnando ancora una volta una trasformazione nel suo percorso di vita. Lei è E te.

Sempre tu di Michele Andreucci racconta un amore profondo e totalizzante, espresso con immagini poetiche e sensazioni intime, in cui la persona amata diventa una presenza costante e vitale. Esprime un legame assoluto che resiste al tempo e dà significato a tutto.

cuore. Ed ora facciamo un salto nella Manchester del 1966 per ritrovare quel tipico Manchester sound fatto di chitarre cristalline e armonie vocali perfette. Una pioggia improvvisa, un ombrello diviso a metà, una storia d'amore che inizia alla fermata dell'autobus. Per gli amanti dei grandi classici, ecco gli Hollies con Bus Stop.

Sara Pieressa, Spiraglio di luce. Il brano è una dedica ad una persona cara all'artista, purtroppo venuta a mancare, che l'artista spera possa continuare sempre ad illuminare il corso della sua vita.

Chiudiamo con Sofia Bologna, canzone senza titolo, brano che parla di ansia, un'emozione talmente forte che ti lascia senza fiato. Arriva così all'improvviso, di getto, non ti lascia respirare, arriva il silenzio, il buio, la solitudine, arriva il ronzio nella testa, le gambe che tremano e non si reggono in piedi.

E chiudiamo con una voce, non dico storica, perché lui non è che abbia cantato tanto, casomai ha ballato molto. Stiamo parlando di Mauro Repetto, è stato il partner artistico di Max Pezzali nel duo 883. Torna, ultimamente si sta facendo sentire molto, sia a livello teatrale con spettacoli, ma anche e soprattutto a livello musicale. Questo è il suo ultimo singolo, Quel niente che è tutto, e si sente veramente tanto l'influenza degli 883.

0: Ci concediamo ancora qualche minuto di buona musica perché stiamo quasi per arrivare alla fine.
1: Esta noche d'amore e passión con la chica del mi corazón que voyosa me aspieta en el lieto ma yo sto al gabinetto. Da tre horas

E questa è l'ultima puntata della settimana di On Air, cari amici. Grazie per essere stati con noi. Noi ovviamente vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Detto questo, vi mandiamo un caloroso abbraccio. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

Ciao, sono Steve. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Questo è il mio ultimo pezzo. Si intitola Mille cose che non sai di me. Buona musica a tutti.

Se solo tu sapessi quante volte ho provato a spostare l'attenzione su un punto comune senza grandi risultati, mi ha creato incomprensione, come quella sera a cena che ha nascosto il suo messaggio.

Ciao, sono Kay Stark. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo Man in the Window.

0: Antenna Web è lieta di presentare DJ Heroes. Sessanta minuti dei migliori DJ set da tutto il mondo. Selezione a cura di Paolo Binda. E bentornati a DJ Heroes. Questa settimana la presentazione sarebbe anche superflua, in quanto tutti conosciamo Bob Sinclair, è pseudonimo di Christophe Lefriand, classe 1969, disc jockey che ha all'attivo ben 8 album pubblicati, di cui 7 in studio e un live, e chiaramente ha spaccato, diciamo, in Italia quando interpretò un brano di Raffaella Carrà e lo rimusicò, e era Far l'amore, chiaramente. Questo set è stato registrato qualche anno fa nella splendida isola di Ibiza, e ascoltiamocelo, balliamocelo tutti insieme, e Paolo Binda vi dà appuntamento, come di consueto, alla prossima settimana con un altro meraviglioso DJ set.
1: Antenna Web. Semplicemente la tua radio.
2: And we're all very serious about that, because we're expecting the children to save us all.

0: Avete ascoltato DJ Heroes. Minuti dei migliori DJ set da tutto il mondo.
1: Come non li hai mai percepiti?

DJ Stefano Pazzi. Contatti playdj-onweb stefanopazzi@yahoo.it. Alza la musica. Senti che sound.

Olivine!

i ritmi come non li hai mai percepiti, il sound giusto per i tuoi eventi. In console DJ Stefano Pazzi. Contatti playdj-onweb, email stefanopazzi@yahoo.it. Alza la musica, senti che sound.

0: DJ Stefano Fazzi.
1: Stefano Fazzi.
0: Contatti Stefano Fazzi @yahoo.it.
1: Stefano Fazzi @yahoo.it.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Amargord, il calcio che fu, racconti personali e romantici di un calcio retro, ideata e condotta da Marco Carioca Bottieri.

Un caro e cordiale saluto a tutti gli amici calciofili in ascolto, benvenuti su radioantennaweb.it in compagnia di Marco Bottieri ad Amarcord del calcio che fu. Allora, oggi parliamo di un argomento, anzi vi racconto un argomento che mi avete richiesto. Volete sapere la storia del Chelsea, scritto da Stefano Boldrini, da dei libretti che sono usciti tanti anni fa con la Gazzetta dello Sport e quindi magari non sono proprio aggiornati ad adesso, ma questo qui è Amarcord del calcio che fu e quindi parliamo di cose antiche. La storia del Chelsea. I londinesi con bombetta e bastone da passeggio, appassionati di sport, che l'11 marzo del 1905 si presentano in edicola per comprare il Times, leggono questo trafiletto: è stato deciso di costituire un club professionistico, il Chelsea Football Club. Si farà richiesta di ammissione alla prima divisione della Southern League. È la prima notizia ufficiale riguardante la nascita del Chelsea. La seconda appare tre giorni dopo che il 14 maggio del 1905 sul giornale Fulham, in cui spiega la scelta del nome. Il battesimo è stato oggetto di discussione, si era pensato anche a Kensington Football Club o a London and Stamford Bridge, ma alla fine ha prevalso Chelsea, perché rappresenta un quartiere della capitale famoso nel mondo. Il Chelsea nasce in un pub, il Rising Sun, di fronte allo stadio di Stamford Bridge, inaugurato il 28 aprile del 1877 e utilizzato nei suoi primi anni di vita per le gare di atletica. Oggi la culla del Chelsea è un bar molto chic, il The Butcher Hook, dove i tifosi bevono prima e dopo le partite. Il fondatore del club è un ricco uomo d'affari londinese, Gus Mears, che nel 1904 con il fratello Joseph ha acquistato lo Stamford Bridge. Gus Mears è nato nel 1873 ed abita in una casa al numero 44 di Fulham Road e ha un debole per lo sport. Incontra i proprietari del Fulham per proporre di utilizzare lo Stamford Bridge e di unire le loro forze. Il presidente del Fulham rifiuta sdegnato e allora Gus Mears decide di mettersi in proprio e crea il Chelsea. Lo stadio è pronto, bisogna costruire la squadra. Il legame tra la famiglia Mears e il Chelsea avrà una lunga vita e durerà fino al 1982, quando uno dei pronipoti, Brian, venderà il club a Ken Bates. Mears non riuscirà a godersi i primi successi perché morirà nel 1912 e sarà sepolto a due passi dallo Stamford Bridge. Lo stadio è subito il fiore all'occhiello del club. Tutte le strade portano allo Stamford Bridge, si scrive nelle prime cronache del Chelsea, per esaltare i collegamenti dei bus con il centro di Londra. Il tifo è trasversale. Il popolo del Chelsea è composto dalla working class, la classe operaia, di Fulham e di Bedsear, ma anche dai ricchi di Kensington e di Chelsea. La squadra non sarà mai considerata operaia. Se i piedi sono a Fulham, la testa e il cuore saranno sempre nel ricco ed aristocratico Chelsea.
Il club si fa notare subito per una caratteristica che segnerà la sua storia: lo spirito di innovazione. Il Chelsea è il primo club a pubblicizzare il match program, il primo ad usare i raccattapalle ed il primo ad indossare le maglie con i numeri, poi anche il primo ad usare l'aereo per una trasferta in Inghilterra nel 1957 e il primo a sfruttare i diritti della TV via cavo. Dal punto di vista calcistico ci vorrà invece molto tempo prima di salire sul podio. Il tecnico degli esordi è un giocatore allenatore, tale Tait Robertson, scozzese, nato il 25 febbraio del 1877, lo stesso anno di inaugurazione dello stadio. Tait Robertson diventa manager, segretario e giocatore nell'aprile del 1905 ed ha l'onore di firmare il 9 settembre del 1905 il primo gol in partite ufficiali del Chelsea in una gara contro il Blackpool. Sotto la guida dello scozzese, il Chelsea, iscritto al campionato di seconda divisione, chiude al terzo posto. È lui che ingaggia alcune figure leggendarie del club, come il portiere William Fulk, che è un gigante che pesa 150 kg ed è nato il 12 aprile del 1874. Purtroppo non vivrà a lungo e morirà nel 1916. La sua stazza è impressionante e il Chelsea paga 50 sterline allo Sheffield United per portarlo a Londra. Con Robertson arriva anche George Hildison, nato nel 1885 e morto nel 1941. È il primo giocatore a superare quota 100 gol con i Blues ed è anche il primo ad indossare la maglia della nazionale inglese. Robertson resiste un anno e mezzo. Nel novembre del 1906 si dimette e viene sostituito da William Lewis, con il quale il Chelsea conquista la promozione nel 1907, giungendo secondo nel campionato di seconda divisione. Conta 57 punti in 38 partite. Anche Lewis ha vita breve. I dirigenti vengono folgorati dallo scozzese David Calderhead, ex difensore del Notts County, classe 1864. E Calderhead è assunto nel maggio del 1907 e resterà alla guida del Chelsea fino al 33. La sua partenza in campionato è un disastro: 6 sconfitte in 7 partite. La situazione poi migliora e il Chelsea chiude al 13° posto, il primo campionato nella First Division. La stella è George Hildison, bomber del club, per 3 annate di fila con 27, 24 e 25 gol. La stagione successiva la squadra è 11ª, ma al termine del torneo 1909-1910 il Chelsea retrocede. Il ritorno in First Division avviene dopo 2 stagioni nel 1912 e nel 1913.

Eccoci ancora, amiche e amici calciofili, siete all'ascolto di radioantennaweb.it. Marco Bottieri in voce da Marcord, il calcio che fu. Stiamo raccontando un argomento richiesto da voi, la storia del Chelsea, scritta da Stefano Boldrini. Allora, nel 1924 c'è la ricaduta in seconda divisione e dobbiamo attendere fino al 1930 per ritornare in prima divisione, alla quale seguirà poi un decennio di tornei mediocri fino allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Uno dei personaggi di questo periodo è il centravanti scozzese Alec Cheyne, nato nel 1907 e morto nel 1983, che il Chelsea acquista dal club scozzese dell'Aberdeen nel 1930 per la cifra record di 6.500 sterline. La sua specialità sono i calci d'angolo. Un'altra figura di rilievo è l'attaccante Hughie Gallagher, nato nel 1903 e morto nel 1957. Anche lui scozzese, prelevato dal Newcastle per circa 10.000 sterline, segna 81 gol in 144 gare. Gallagher è anche stato un personaggio dalla vita tormentata in campo e fuori. Una volta fu squalificato 2 mesi per aver insultato pesantemente un arbitro. La morte della moglie nel 1950 lo fece poi sprofondare nella depressione e nel maggio del 57, rientrando a casa con qualche bicchiere di troppo, lanciò un oggetto pesante contro il figlio Matthew, che lo aveva ignorato e stava leggendo il giornale. Il ragazzo si rifugiò dalla zia, intervenne la polizia e il padre fu allontanato dal figlio nel periodo dell'inchiesta. Gallagher poi si suicidò l'11 giugno del 57.

buttandosi da un ponte mentre stava passando il treno Londra-Edimburgo. Nel 1945 il Chelsea raggiunge la finale della World Cup, ma anche stavolta perde, battuto 2-1 dal Bolton a Wembley. Il Chelsea si costruisce così la fama di club imprevedibile. Siamo capaci di battere le grandi squadre e di perdere con le piccole, ammetterà il presidente Joe Merz. Il Chelsea diventa famoso anche per un'altra ragione. Offre ai suoi calciatori uno stile di vita elevato, grandi acquisti, grandi stipendi e grande lusso. Si anticipano, senza saperlo, i tempi d'oro di Abramovic. In attesa di vincere qualcosa, cambiano gli allenatori. Chiedo scusa. Calderad lascia nel 1933 dopo 26 anni e quasi 1.000 partite senza conquistare trofei e viene sostituito da Leslie Kington, che è nato nel 1887 e muore nel 1959. Allena il Chelsea dal 33 al 39, poi da William Birrer, in carica dal 1939 fino al 52. Poi il sesto manager della storia dei Blues, Ted Drake. In carica, anzi no, nato il 1912 e morto nel 95. Ecco lui che il Chelsea comincia finalmente a vincere qualcosa. Drake è un ex centravanti della nazionale inglese anni 30 e dell'Arsenal. La sua seconda carriera è stata interrotta dalla guerra mondiale, in cui ha prestato servizio come aviatore. Il suo arrivo al Chelsea avvia una rivoluzione. Drake cambia il simbolo del club, crea una rete di osservatori, introduce nuovi metodi di allenamento, abbandona la politica dei grandi acquisti per puntare sui giocatori delle serie inferiori molto motivati come McNicholson, Blunston, Sanders, Jimmy Lewis e Peter Sillett. Con Drake il Chelsea vince il suo primo campionato nella stagione 1954-1955. Fino a novembre il Chelsea galleggia a metà classifica, ma da questo mese in poi comincia la cavalcata che porta i Blues alla conquista del titolo. La partita chiave è quella del giorno di Pasqua. All'epoca, la squadra più forte del campionato inglese era il Wolverhampton. Di fronte a 75.000 spettatori, il Chelsea vince 1-0 con una rete su rigore di Peter Sillett. I Blues hanno il titolo in pugno e la conquista matematica arriva alla penultima giornata. Il Chelsea viene poi invitato a partecipare alla neonata Coppa dei Campioni, ma il club, secondo le buone abitudini inglesi, rifiuta. Il 14 settembre del 1955 il Chelsea vince il Charity Shield battendo 3-0 il Newcastle, ma il decennio si chiude poi in tono minore e il 30 settembre del 1961 finisce l'era Drake. Al suo posto Tommy Docherty, uno scozzese arrivato a gennaio per chiudere la carriera da giocatore, viene promosso manager ed avvia il ringiovanimento della squadra. È con lui che salgono sul palcoscenico il centrocampista Terry Venables, il portiere Peter Bonetti, gli attaccanti Barry Bridge e Bob Telming. Personaggi che faranno la storia dei Blues. I piccoli diamanti di Doherty si chiamavano i Doherty Little Diamonds.
Al gruppo bisogna aggiungere un ragazzo che ha appena 17 anni e che Doherty lancia nel dicembre del 64, l'attaccante Peter Osgood. Diventerà uno dei simboli della storia del Chelsea, ma il nuovo manager parte male. Nel 1962, dopo 32 stagioni in prima divisione, il Chelsea retrocede. Il ritorno è immediato e dopo un'annata di assestamento, nel 1965 ecco il secondo trofeo, la Coppa di Lega, superando il Leicester nella doppia finale. I Blues si assicurano il trofeo nella gara di andata il 15 marzo del 1965 allo Stamford Bridge. Il Chelsea va in vantaggio, il Leicester pareggia e poi il 2-2 firmato da Venables degli ospiti. Al 1900, ah, scusate, ma ci sono dei refusi. All'81esimo il 3-2 definitivo dello scozzese McCreid. Al ritorno il 5 aprile finisce 0-0 e il Chelsea si aggiudica la coppa. Poi nel 67 c'è l'addio di Doherty dopo 1-0-7 in casa contro il Leeds. La panchina dei Blues viene affidata a David Sexton ed è con lui che arrivano nel 1970 la prima Coppa d'Inghilterra e nel 1971 la Coppa delle Coppe. Ci facciamo la nostra seconda pausa, poi torniamo per i saluti, ma nella prossima puntata termineremo la storia del Chelsea. A tra poco.

0: Eccoci ancora, amiche e amici calciofili, a Marcor del calcio che fu termina qui. Marco Bottieri vi saluta. Abbiamo raccontato in buona parte la storia del Chelsea dalla sua nascita fino intorno alla fine degli anni 60, diciamo, ma nella prossima puntata continueremo con questa storia affascinante, insomma, di un club importante attualmente nel panorama europeo, appunto, il Chelsea. E vi invito a rimanere all'ascolto della nostra bella radio e vi do appuntamento alla prossima puntata di Amarcord, il calcio che fu. Ciao a tutti.
1: Amarcord, il calcio che fu, racconti personali e romantici di un calcio retrò. Ideata e condotta da Marco Carioca Bottieri.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yeah.

A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven Di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria.
1: È giovedì 28 maggio 2026. La chiesa ricorda San Giusto, San Germano, San Guglielmo e San Lanfranco. La luna è gibbosa crescente e il proverbio di oggi è cinese e dice: come i soldi eccitano le passioni degli uomini, così i figli risvegliano i loro affetti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1509, per la ricaduta da una grave forma di polmonite, moriva a Firenze Caterina Sforza, la duchessa di Imola e Forlì. Nel 1889 i fratelli Edouard e André Michelin fondavano l'azienda francese di produzione pneumatici che porta il loro nome, uno dei maggiori produttori mondiali del settore. 90 anni fa, nel 1936, il matematico britannico Alan Turing pubblicava il testo del modello che sarebbe poi stato alla base dei futuri computer e per il quale è considerato uno dei padri dell'informatica. E nel 1961 a Londra veniva fondata l'Organizzazione di Difesa dei Diritti Umani, Amnesty International. Nel 1974 un grave attentato in Piazza della Loggia a Brescia causava la morte sul colpo di 6 persone, di altre 2 nei giorni successivi e il ferimento di oltre 100 persone. Nel 1979 la Grecia sottoscriveva ad Atene il patto di adesione alla Comunità Economica Europea. Nel 1980 un commando della Brigata 28 Marzo uccideva a Milano il giornalista Walter Tobagi. Nel 2002 a Pratica di Mare si firmava la Dichiarazione di Roma, l'accordo di avvicinamento della Russia alla NATO per un consiglio a 20 su temi cruciali tra cui il terrorismo. Nel 2008 in Nepal veniva proclamata la Repubblica, superando 240 anni di monarchia. E nel 2017, per la prima volta nelle sue 100 edizioni, il Giro d'Italia di ciclismo veniva vinto da un olandese, il 26enne Tom Dumoulin. Sono nati il 28 maggio, nel 1908 lo scrittore Ian Fleming, nel 1945 il medico e attivista Patch Adams, nel 1967 l'autore e cantante Omar Pedrini, nel 1968 la cantante e attrice Kylie Minogue e nel 1969 il musicista e direttore d'orchestra Enrico Cremonesi. Nascevano oggi anche l'attrice Chiara Mastroianni, nel 1972, la conduttrice TV Eleonor Casalegno, nel 1976, quindi oggi cinquantenne, i cantanti Matteo Maffucci degli Zero Assoluto, nel 1978, e per chiudere Colby Kailat e Karima, nate in questo giorno nel 1985. La nostra panoramica del 28 maggio 2026 si chiude qui. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sembra semplice, ma non lo è per niente.
1: Gestire tutte le carte che abbiamo, cioè puoi avere il portafoglio pieno e non trovi mai la carta che ti serve.
2: Sono pillole di AI.
0: Pagamenti, fedeltà, abbonamenti, accessi.
1: Ogni cosa ha la sua.
0: E ogni volta devi scegliere quella giusta.
1: O ricordarti dove l'hai messa.
0: Ed è qui che sta nascendo un'idea molto interessante.
1: La Universal Card.
0: Cioè una sola carta.
1: Che fa tutto.
0: Ma non in modo statico, eh.
1: In modo intelligente.
0: Ed è qui che entra in gioco l'intelligenza artificiale.
1: Perché non è solo un contenitore.
0: Eh no, è un sistema che si adatta a te.
1: Tipo soluzioni come Google Wallet, Apple Wallet o Curve.
0: Dove puoi già unire tutte le carte.
1: Ma la direzione sta andando oltre.
0: Molto oltre.
1: Perché lei inizia a decidere quale usare.
0: Senza che tu debba pensarci.
1: Tipo, sei in viaggio.
0: Usa automaticamente quella senza commissioni.
1: Sei al supermercato.
0: Attiva quella del cashback.
1: Sei al lavoro.
0: Separa le spese personali da quelle professionali.
1: Tutto da solo.
0: E questo cambia completamente l'esperienza.
1: Perché non devi più gestire niente manualmente.
0: Poi c'è un altro livello più interessante.
1: Qual è?
0: Cioè la prevenzione.
1: Cioè
0: lei capisce come spendi.
1: E interviene prima.
0: Tipo, stai spendendo troppo in una categoria.
1: E ti avvisa.
0: O addirittura blocca temporaneamente.
1: Ma non per limitarti.
0: No, per aiutarti.
1: È come avere qualcuno che controlla con te.
0: Ma senza essere troppo invasivo.
1: Poi c'è la sicurezza.
0: Certo, quella è fondamentale.
1: L'AI riconosce comportamenti strani.
0: Ad esempio pagamenti anomali da luoghi diversi.
1: E blocca in tempo reale.
0: Più veloce di quanto potresti fare tu.
1: E questo aumenta fiducia.
0: E utilizzo quotidiano.
1: Poi c'è una scena molto reale.
0: Cioè, sei alla cassa.
1: Coda dietro.
0: Cerchi la carta giusta.
1: E perdi tempo.
0: Con questi sistemi non scegli più.
1: È già scelto e paghi in un secondo.
0: Senza stress.
1: Ma c'è un ultimo punto, forse il più forte.
0: E cioè?
1: Che la carta sparisce.
0: In che senso?
1: Non è più un oggetto.
0: No, un sistema invisibile.
1: Che compare solo quando serve.
0: Sul telefono, sugli smartwatch, in auto.
1: Sempre nel momento giusto.
0: Alla fine il punto è semplice.
1: Non è avere più carte.
0: No, è non doverci più pensare. E con i dispositivi portabili e soprattutto con l'intelligenza artificiale, anche qualcosa di banale come pagare diventa super intelligente. Ma fateci sapere cosa ne pensate sui social. Per oggi era tutto, noi ci sentiamo domani.
1: Ciao!

0: Esiste un momento in cui smetti di correre verso qualcosa e cominci semplicemente a muoverti, senza un traguardo preciso, senza paura di sbagliare, solo il movimento. Bentrovati a Piccole e Grandi Parole, io sono Antonio Torretti, la parola di oggi è gioco. Il gioco può essere considerato come una riorganizzazione del tempo. Non elimina le regole, le sceglie, e questa scelta cambia tutto. Le regole nel gioco non servono a limitare, servono a creare uno spazio in cui l'imprevisto può esistere senza però diventare minaccia. Si dice che il gioco è più antico della cultura stessa, che ogni civiltà nasce da una forma di gioco, non è un'attività marginale della vita umana, né la radice. Questa idea è davvero un'idea rivoluzionaria. Oggi è ancora, da un certo punto di vista, sottovalutata. Dentro quel confine si impara qualcosa di difficilissimo. Perdere senza perdere la relazione. Vincere senza chiudere la comunicazione. La leggerezza che il gioco richiede non è superficialità, è una competenza. Sapere attraversare le cose senza irrigidirsi è una delle abilità più complesse che esistano. Fabrizio De André, nella canzone del padre, cantava di un uomo che non aveva mai imparato a giocare con suo figlio. Era una canzone sulla distanza tra padri e figli, certo, ma era anche una canzone su cosa si perde quando si smette di avere uno spazio leggero con le persone che si amano. Il gioco educa al processo, non al risultato. Ogni azione ha valore per come viene vissuta, non solo per dove porta. Da adulti il gioco non scompare, cambia la forma, si nasconde nei progetti, nelle conversazioni, nelle decisioni prese senza paura del giudizio. Il gioco ci ricorda che serietà e libertà non si escludono, che si può stare dentro una cosa con tutto se stessi e allo stesso tempo restare leggeri. Questa è forse la cosa più preziosa che ci lascia, non una competenza specifica, ma un modo di stare al mondo. Abbiamo terminato anche oggi la nostra puntata. Oggi voglio ringraziarvi. Ringraziarvi perché i messaggi che ricevo, le parole che mi suggerite, la condivisione degli episodi con qualcun altro mi tengono davvero vivo, mi fanno capire che effettivamente Piccole e Grandi Parole sta crescendo giorno dopo giorno. Io vi ringrazio davvero e mi auguro che ovviamente nelle piccole e grandi parole quotidiane si possa trovare magari uno spunto di riflessione che possa servire ad affrontare meglio la giornata. Da Antonio Torretti è tutto, grazie e a domani.
1: Stai ascoltando
2: Antenna Web, semplicemente la tua radio.

Dalle frequenze di Radio Antenna Web state per ascoltare Il Giardino del Mago, un programma di rock progressivo italiano in compagnia di Franco Fumagalli.

Buona giornata a tutti e ben ritrovati per questa nuova puntata del Giardino del Mago, programma dedicato al rock progressivo italiano in onda su Radio Antenna Web, semplicemente la tua radio. La puntata di oggi è una di quelle in cui si parla poco ma si ascolta molto. Iniziamo quindi senza indugio parlando degli Ubi Maior. Gli Ubi Maior si sono formati a Milano nel 1999 e dopo aver speso i primi anni a provare i classici del genere hanno iniziato a comporre brani propri sempre nell'ambito del hard prog sinfonico. Dopo vari avvicendamenti della line-up e partecipazioni a numerosi festival e a diversi tributi, nel 2005 pubblicano il loro primo album intitolato Nostos, che in greco significa ritorno o viaggio di ritorno, che poi è il fil rouge che lega le tematiche dei diversi brani che compongono l'opera. Da allora il gruppo ha inciso altri tre album, di cui il più recente nel 2020. Da Nostos ascoltiamo oggi il brano che intitola l'album.

potro luxo son, tepicusi onenza caienza, an fautò de coen, che omen pasinne chiesi, prota me li cretò, me te peita diede ioino, to tritonauti da ti, e pidalfi da leo capolino. Potro luxo son, tepicusi onenza caienza, an fautò de coen, che omen pasinne chiesi, prota me li cretò, me te peita diede.

Gli Allegri Leprotti sono una band da consigliare agli ascoltatori avventurosi, a coloro i quali sono alla ricerca di qualcosa di inusuale e stupefacente. Il gruppo si forma a Milano negli anni 70 grazie ai fratelli Passador per proporre la loro musica ispirata al rock in opposition, con testi poetico-intellettuali, il tutto condito da un pizzico di follia. Nonostante numerosi cambiamenti di formazione, la band ha proseguito la sua attività senza mai incidere un album sino al 1996, quando la scomparsa di uno dei fratelli Passador ha portato ad uno stop forzato. Intorno agli anni 2000 il gruppo si riforma, cercando di recuperare l'originale esplosiva creatività coniugandola con la maturità musicale raggiunta dopo lunghi anni di attività. Nel 2007 la Marrakesh pubblica il loro primo e sinora unico disco intitolato Au Zulu. Il disco è musicalmente molto vario e spiazzante, pervaso da un senso dell'umorismo di stampo zappiano e testi surreali. Da questa piccola ma interessante stranezza musicale ascoltiamo il brano Casablanca.

Monti Carpazi, perse la testa per una giovane slogan.

I Cherry Five si sono formati a Roma nel 1973, mettendo insieme cinque musicisti molto dotati che hanno debuttato discograficamente due anni dopo con un omonimo album che tutti gli appassionati del genere progressivo conoscono bene ed apprezzano. Purtroppo quel disco è rimasto come unica testimonianza di quella fantastica formazione, perché poco dopo la sua pubblicazione i Cherry Five si sciolgono e tre di loro proseguono la loro carriera musicale formando i Goblin di argentiana memoria. Gli altri due componenti, dopo circa 40 anni, hanno deciso di riformare i Cherry Five, pubblicando il disco del ritorno nel 2015 intitolato Il Pozzo dei Giganti, ed è ispirato al 31° canto della Divina Commedia, in cui i giganti, creature mitologiche, sono immersi nella roccia dalla cintola in giù per essersi ribellati a Dio. Oggi ascoltiamo l'epic che intitola il disco, Il Pozzo dei Giganti. Con i Cherry Five si conclude la puntata odierna del Giardino del Mago. Ringrazio tutti gli ascoltatori per la loro attenzione e do loro appuntamento tra 7 giorni per una nuova ora da passare in compagnia della musica progressiva italiana, sempre su Radio Antenna Web, semplicemente la tua radio. Ciao ciao!

attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito, attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal

0: protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Bentornati a bordo, bentornati ad una nuova puntata del Trans Europe Express.
2: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
1: Paolo Tocco da questa parte del microfono che vi saluta, e dopo il grande successo raccolto con la puntata dedicata a Riccardo Cocciante, torno in viaggio dentro le vie della discografia italiana, quella indipendente, quella libera. Non poteva mancare un appuntamento, un colosso, una bandiera, un manifesto di quella vera musica indipendente. In questa puntata busso alla porta della Tempesta Dischi.
3: Ciao, sono Enrico Molteni della Tempesta e seguo la Tempesta da quando c'è, sono passati ormai 25-26 anni e abbiamo prodotto tantissima musica, abbiamo sempre cercato di avere uno spirito indipendente e alternativo, anche se alternativo è una parola che è andata un po' in disuso e oggi è cambiato un po' tutto, però continuiamo a fare musica, continuiamo a seguire le nostre idee, fare cose che ci piacciono. E quest'anno abbiamo già pubblicato parecchi dischi, stiamo pubblicando alcuni singoli di Pierpaolo Capovilla, il disco nuovo dei Cacao Mental, abbiamo pubblicato il disco dei Sic Tamburo, il disco di Paolo Baldini con Empre Sativa, musica reggae di alta qualità, e siamo molto soddisfatti, abbiamo sempre cose in cantiere e la Tempesta si muove veloce. Io cerco a questo punto di starle dietro, siamo in tantissimi artisti coinvolti ed è sempre una gioia per me, insomma, stare in questo mondo lo considero una fortuna e la musica continua a nutrirmi, così come quando ero ragazzino ed ero innamorato dei dischi, continuo ad esserlo oggi. Quindi niente, grazie mille per avermi dato la possibilità di raccontare questi due minuti e ci vediamo prestissimo. Ciao.
1: Grazie Enrico, grazie a te e a tutta la famiglia della Tempesta Dischi, un lavoro encomiabile dal quale ovviamente pesco, come di consueto, due artisti. Partiamo dai Cacao Mental. Evoluzione, il loro nuovo disco, anche in vinile, nello specifico andiamo anche nella sezione latina della Tempesta, chiamata La Tempesta Sur, dalla cumbia al resto del mondo, passando anche dentro sapori latini, dalle forme molto classiche, qualche soluzione elettronica per gradire, direi anche tanto per gradire. A Trans Europe Express con noi c'è la tromba del Cacao Mental, con noi c'è Stefano Iascone. Ciao Stefano!
4: Ciao a tutti, ciao. E grazie per avermi chiamato.
1: Ma grazie a te, grazie a voi. Innanzitutto, come stai? Dove ti trovi? In quale parte del mondo? Cile?
4: In questo momento mi trovo a Milano.
1: Ah, ok.
4: Mi trovo in città, purtroppo. In città. Però dai, purtroppo no, perché alla fine sono belle, anche una bella giornata, quindi è cielo azzurro, quindi dai, tutto sommato non ci possiamo lamentare. Primavera.
1: Io amo l'inverno, quindi se vogliamo iniziare a litigare facciamolo subito.
4: Anch'io amo l'inverno, però dopo l'inverno è bello che arriva questa rinascita.
1: Certo, è un'evoluzione anche quella.
4: È un'evoluzione,
1: ti è piaciuto il gancio?
4: Costante evoluzione.
1: Senti, io mi sono lasciato, prima di immergerci in questo disco, mi sono lasciato affascinare dall'etichetta, diciamola così, che ti porti dietro, almeno nella press kit, perché sei un inventore di suoni. Ora, al di là dei fiati, il flauto, la tromba, ovviamente tante cose importanti, ma questa secondo me la batte tutti, perché la contaminazione, che è il DNA di questo progetto, ma non è tanto cambiare le cose, quando secondo me è inventarne di nuove.
4: Sì, diciamo che, come dire, l'idea un po' è che non è che soltanto suoni e basta, ma sì, cerchi un po' di dipingere dei paesaggi sonori, delle suggestioni. Io poi devo dire che suono uno strumento che è estremamente potente, che è la tromba,
1: certo,
4: che ha veramente tantissime sfaccettature, poi combinato anche con l'uso dell'elettronica, eccetera.
1: Ah, okay, ok.
4: Diciamo che ha veramente questo enorme potere di dipingere paesaggi.
1: Okay.
4: E questa cosa qui, poi, essendo che sono anche produttore della band, mi occupo anche in generale di fare dub master, eccetera. Questo è un po' il cappello con cui cerco di fare le cose. Non tanto farle dal punto di vista tecnico, dal punto di vista, ma proprio dal punto di vista di orizzonte sonoro, uh-huh, di piano sonoro.
1: Okay.
4: E quindi avere così questa facoltà di immaginare una cosa che ce l'hai vicina o una cosa che è lontana.
1: Sì.
4: Una cosa che è vicina a livello geografico, cioè vicina a livello così acustico, ma lontana a livello geografico,
1: sì,
4: a livello evocativo. E questo qui è un po' il modo di vivere.
1: Ma le cerchi le cose nuove con l'ambizione di trovare robe che non abbiamo mai, che non hai mai incontrato, o hai l'ambizione di vedere ciò che esiste da un altro punto di vista? Questa è una domanda un po' marzulliana, me ne rendo conto.
4: Come dire, il processo creativo è veramente una cosa che non è difficile da quantificare.
1: Certo, certo.
4: Diciamo che la cosa che più mi viene e anche ci viene facile è quella di cercare di suonare tutto con estrema personalità.
1: Certo,
4: cercando
1: certo
4: di e poi la personalità cos'è fatta? Di cosa è fatta? È fatta di quell'immenso bagaglio che ci siamo costruiti nel tempo,
1: certo,
4: sia a livello personale che a livello collettivo, come Cacao Mental, ma ognuno di noi anche in altri,
1: certo,
4: in altri contesti, in altri progetti.
1: Immagino.
4: E quindi le cose a un certo punto tornano, ma tornano magari rimacinate con una visione nuova, in un contesto nuovo, a distanza,
1: certo,
4: di magari una decade. E quindi così diciamo che il processo è più quello di scoprire se stessi, più che
1: bello
4: di scoprire sempre soltanto gli altri.
1: Sai, io personalmente quando incontro progetti come questo, aiutami nella pronuncia corretta, Evolution, no?
4: Evolution.
1: Ah, ok.
4: Esatto.
1: E dove, se vuoi, se me lo consenti, il classicismo incontra appunto l'evoluzione, incontra la sperimentazione, la contaminazione, il cambiamento. E resto sempre affascinato da questa cosa. A me piace, ma io sono anche consapevole che c'è tutta una schiera di nerd, degli intoccabili, dei puristi che vogliono che le tradizioni non vengano toccate. È vero?
4: Sì.
1: Come vi scontrate?
4: È
1: c'è uno scontro in atto, no?
4: E questo vale soprattutto più le tradizioni sono forti e radicate, più,
1: certo,
4: più questo scontro è forte.
1: È acceso.
4: Però, guarda, mi permetto di raccontarti questo aneddoto. Abbiamo conosciuto Vija Diamante, che è un DJ producer argentino di ZZK Records.
1: Sì.
4: E quando l'abbiamo conosciuto, ci ha lanciato l'idea di fare un brano.
1: Ok.
4: E lui, per esempio, che è uno di quelli molto attivo nella ricerca sia indietro che in avanti, ha proprio detto: soltanto chi non è nato dentro nella cumbia potrà veramente rileggerla. Fa perché io, per quanto mi sforzo, ce l'ho dentro in quel modo lì. Ce l'ho dentro in quel modo veramente viscerale, da cui chiaramente, per quanto ci provo, diventa a volte istintivo non staccarsi. E dice, e questa cosa la riscontro in me come producer nel fonico, perché è abituato a sentire quei suoni in quel modo e quindi tenderà, anche se cerca di cambiarli, in qualche modo la sua indole lo porterà sempre un pochino ad andare indietro.
1: Okay.
4: Invece dice, chi invece non è nato e che invece l'apprezza ha veramente il potere di prenderla e trasformarla in una cosa ancora più moderna, ancora più attuale,
1: bello,
4: ancora più transcontinentale, eccetera. E secondo me è una visione estremamente corretta.
1: Bello,
4: e quindi
1: mi piace,
4: ci ritrovo
1: mi piace.
4: In questo discorso che chi è il purista rimane purista.
1: Certo.
4: Senti, anche perché poi è zona di comfort.
1: Esattamente, volevo dirti questo. Poi spesso succede che insomma i puristi come me, come tanti, alla cumbia ci arrivano forse per cultura e non perché ci sono nati dentro nella cumbia, quindi poi c'è tutto un discorsone gigante da fare. Tornando su Evolution, e dentro c'è tutto, c'è anche un po' di pop italiano forse, non lo so, ma c'è veramente di tutto.
4: Questo disco sì, effettivamente è vero.
1: Che tipo di reazione hai se ti parlo di spiritualità, perché l'Africa c'è
4: dentro la spiritualità. Allora, conta che allora noi siamo un trio.
1: Sì.
4: E Kit viene dal Perù, viene dall'Amazzonia, che è un luogo sicuramente già di suo mistico, che si porta dietro una grande spiritualità e un grande attaccamento alla terra.
1: Certo.
4: In questi anni che abbiamo scritto canzoni insieme, che abbiamo esplorato territori sia sonori che proprio territori così immaginari, la spiritualità ha sempre avuto un ruolo importante, solo che anche la spiritualità nostra ha iniziato a evolversi. Quindi i primi richiami erano la spiritualità degli sciamani legati all'ayahuasca, legati alla selva, eccetera. Adesso invece, questa nostra evoluzione anche personale ci ha portato un po' più ad indagare la spiritualità, quella legata all'amore, quella legata alla persona. Perché oggettivamente abbiamo bisogno di tanto amore. Questo disco si parla tanto di amore. Amore inteso non soltanto come uomo-donna, parliamo già da un po' di amore come amore padre figlio, uomo uomo, amico amica, l'amore nella natura, nei confronti della natura, nei confronti di tutti gli esseri viventi, perché oggettivamente secondo noi in questo momento abbiamo veramente bisogno di riconnetterci con l'amore e con quella parte di spiritualità personale che ci mette in relazione con gli altri, con il mondo.
1: Certo.
4: Alla fine siamo sempre in costante evoluzione, cerchiamo sempre di andare il più lontano possibile e poi ci perdiamo i pezzi.
1: Certo.
4: Che stanno...
1: Però in generale, appunto, c'è il Cile, c'è la Colombia, c'è Cuba, c'è il Perù, ovviamente, gli Intillimani.
4: Sì.
1: Ma se ti chiedessi dell'Italia?
4: L'Italia c'è qualcosina e ce ne sarà anche in futuro, perché stiamo andando avanti a scrivere, stiamo facendo collaborazioni. L'Italia in questo brano c'è così, la noce, un brano tratto che abbiamo scritto in collaborazione con un autore, un nostro amico,
1: un autore. Non lo sapevo, ok.
4: Sì,
1: non mi suonava italiano quel brano,
4: ma in realtà perché lui, anche se è italiano ed è un autore di musica pop mainstream, diciamo così, ha scritto questa suggestione mentre era a Cuba.
1: Ah, vedi, ok, quindi diciamo solo sulla carta.
4: C'è quel legame lì. L'Italia abbiamo provato così a sperimentarla un po' con Davide Toffolo dei Tre Ragazzi Morti. Adesso abbiamo appena cucinato una cosa insieme ai nostri amici che si chiamano Mephisto Brass, che è una brass band che fa techno music strumentale, solo con gli strumenti a fiato.
1: Bello.
4: E anche lì c'è quel brano è un po' in spagnolo e anche un po' in italiano.
1: Ok.
4: Diciamo che ci piacerebbe prima o poi così coinvolgere tutto il mondo, perché la musica crea delle connessioni fortissime, una delle forse delle formule, delle forme di integrazione più veloci.

0: Questa era Alma Negra, brano che apre Evoluzione, il nuovo disco dei Cacao Mental. Torniamo a bordo del Trans Europe Express, torniamo nei corridoi della Tempesta Dischi e incontro un amico prima di tutto, ma poi lo considero davvero un filosofo, un agitatore culturale, un poeta, insomma un'anima davvero alta della parola dissidente e del pensiero critico. Esce il nuovo brano che poi arriverà a produrre anche un nuovo disco con il progetto I Cattivi Maestri, si intitola Per le vie della città e lui è Pierpaolo Capovilla. Ciao Pierpaolo!
1: Ciao Paolo, ciao a tutte e a tutti, felice di essere con voi.
0: Che bello, grazie di cuore. Senti, come stai? Come stai? Dove ti trovi?
1: Bella domanda.
0: Bella domanda.
1: credo che in questo momento storico Nessuno di noi possa sentirsi sereno, c'è tanta inquietudine.
0: Sì.
1: C'è un abisso morale di fronte a noi, siamo tutti testimoni oculari di questo abisso e io ogni volta che mi si chiede come stai rispondo sempre non saprei.
0: È un tema che poi tra l'altro in una qualche sfaccettatura torna in quello di cui parleremo tra poco, tornerà tra qualche mese il nuovo disco di questo progetto con I Cattivi Maestri e qui mi sono sempre fermato pensando alla prima provocazione, perché una delle tante cose che amo di te è provocare, sai far risvegliare la criticità, almeno ci provi ed è già questo tanta roba.
1: Sono un attaccabrighe, lo so.
0: I maestri, Pierpaolo, sono cattivi perché dicono le cose che non stanno bene?
1: Sì, sai, il cattivo maestro è un'espressione giornalistica nata negli anni 70, credo riferita a Tony Negri in particolare, no? Cattivo maestro è colui che indica al popolo, soprattutto ai più giovani, la strada

0: sbagliata, certo, quella più difficile, certo. La sbagliata dico io, quella più difficile, quella non ancora percorsa,
1: certo,
0: ok,
1: certo.
0: E io credo che abbiamo bisogno di questi, di nuovi, di una nuova pedagogia, di una nuova didattica sociale, perché di sì, cioè, il mondo sta andando a catafascio e dobbiamo fare qualcosa, e di certo, corsa anche, certo, è urgente.
1: Certo. Citi Philip Dick ovviamente, ma dentro questo brano, ma ovviamente potremmo citare Fischer, Pasolini, che ormai nel tuo DNA
0: è d'accordissimo, tanto più Pasolini quanto Fischer, certo, quanto Philip K. Dick, certo. Perfetto.
1: È più facile immaginare la fine del mondo che non la fine del capitalismo, no?
0: Ma questo è il problema, questo è il problema, sì.
1: Una provocazione quella che ti mando, so di affidarla alle tue mani sapienti, mi direi che ne pensi, disabili sociali e di questa severità possiamo raggiungerle ovunque nel tempo, dall'ultimo saggio appunto di Fischer che è uscito poche settimane fa postumo,
0: sì,
1: ma anche al celebre, il celebre libro Incontri con uomini straordinari, parliamo di Gurdjieff, parliamo di secoli fa, non sarà, dico io, che in ogni tempo riproponiamo ciclicamente le stesse critiche sociali? Sai, i cicli e i ricicli storici anche in questo.
0: Sì, beh, diciamo che però la modernità, dal Prometeo liberato, diciamo, dalla Rivoluzione francese innanzitutto, poi il Prometeo liberato, la nascita dell'industria moderna e la nascita, quindi lo svilupparsi di un capitale primigenio, quindi l'accumulazione originaria fino ai giorni nostri, questa è una parte della storia che indubbiamente dimostra di sapersi ripetere in continuazione. Il capitalismo sopravvive sempre alle proprie crisi, diciamo, riesce a trasformarsi, anche perché adesso con la tecnologia le cose stanno cambiando radicalmente da un punto di vista della capacità del capitale di dominare le masse,
1: sì.
0: Però non è sempre stato così. Ecco, e questo ce lo racconta l'antropologia, cioè,
1: beh, certo.
0: Noi sappiamo ci sono ancora comunità primigenie, diciamo, che non hanno ancora conosciuto, non hanno mai conosciuto la modernità. Ci sono in Perù, ci sono in Amazzonia, ci sono qualcosa, forse resta ancora in Africa, perché il capitalismo ha spazzato via tutto, che dimostrano e che la società umana nasce consensuale e basata sul gioco, la società è ludica ed è pure matriarcale, okay? Quindi l'essere umano non nasce necessariamente conflittuale e non conosce la guerra se non a livello simbolico addirittura, no? E quindi come dire, credo che sia stata la modernità, non vorrei dire un'enormità ora, spero che qualche professore di antropologia non salti sulla sedia adesso, no?
1: Sì.
0: Credo che sia la modernità che ha trasformato l'uomo in questo mostro che è diventato, quindi il capitalismo,
1: certo.
0: Mi viene anche da dire che purtroppo c'è questa fastidiosa consuetudine nel discorso pubblico, ma non soltanto pubblico, anche accademico, di ipostatizzare il presente, cioè di credere che il presente sia sempre esistito. Non è così.
1: Ecco. Ok, chiaro. Per le vie della
0: questo è il mio pensiero,
1: certo,
0: ho studiato
1: certo.
0: Filosofia, ma
1: certo.
0: non sono un filosofo, neanche un po'. Okay.
1: A proposito di filosofie, che per me posso solo farne delle sfumature, tra personalità e identità io ravviso una differenza enorme. L'identità per me è qualcosa di seminale, di primigenio, rispetto alla personalità, che potrebbe essere, detto in modo molto volgare, sintesi, un arrangiamento di una canzone. E dentro questo brano tu dici che è proprio difficile in una città di oggi rintracciare l'identità addirittura. Questa cosa l'ho sottolineata.
0: Stai riferendo a Per le vie della città?
1: Certo, ovvio.
0: Ah, certamente, ok. Sì, è tanto vero che nomino proprio tu Philip K. Dick, uno del tema principale di tanti suoi romanzi è proprio quello della crisi dell'identità. Crisi dell'identità. E la sua frantumazione, no? Ognuno di noi non sa più chi è. alla fine. Questo è assolutamente evidente, ad esempio, in Ubik,
1: sì.
0: Che forse il mio romanzo preferito di Federico, ma ce ne sono altri come La svastica sul sole,
1: certo,
0: no?
1: Certo.
0: Che è molto interessante. Il titolo originale è The Man in the High Castle. Beh, però in italiano è stato edito con questo titolo strepitoso, La svastica sul sole. Il tema lì è che la seconda guerra mondiale l'hanno vinta i nazisti e noi, certo, non ce ne siamo, certo, accorti.
1: Certo.
0: E Philip K. Dick usava science fiction per parlare del presente, cioè per raccontare il presente, la sua contemporaneità, quel che c'aveva intorno a lui. Lui aveva già visto, e siamo alla fine degli anni 50, credo, non vorrei sbagliarmi, per carità, controlliamo Wikipedia, no? Aveva osservato come effettivamente il capitalismo è una forma di nazismo.
1: Certo,
0: guardiamoci intorno ora.
1: Beh, lo diceva anche
0: ne abbiamo le prove, c'è un genocidio,
1: certo,
0: in corso,
1: certo,
0: ne siamo tutti testimoni,
1: certo,
0: okay? Tutti testimoni, okay?
1: Certo.
0: e non riusciamo a sollevarci contro questa spaventosa ingiustizia che sta avvenendo di fronte a noi, okay?
1: Certo.
0: I nostri ragazzi vivono questo momento storico con profonda angoscia, inquietudine e angoscia, e ci credo, perché i ragazzi lo pretendono, il futuro, e non è pretender in inglese, fingere, ok? Ma è pretendere in italiano,
1: certo,
0: no? lo vogliamo perché è nostro. No, io ormai vado per i 60, ciò che è stato fatto, chi ha avuto ha avuto, cosa devo dire, però non smetto in cuor mio di sperare in un futuro diverso e migliore.
1: Certo.
0: Purtroppo è chiaro che la situazione è tale, come lo stesso, come tanti sociologi, mi viene in mente un Marco D'Eramo in Dominio, no? Ti ricordi i fatti di Genova, cos'era, il 2001, credo,
1: sì,
0: no? Lo slogan era un mondo migliore è possibile, oggi come oggi, per i ragazzi era così, un mondo migliore è possibile, oggi invece viene da dire un mondo migliore è impossibile, mentre è probabile uno infinitamente peggiore.
1: Certo.
0: E questo è un problema serissimo, serissimo, perché se non vediamo un futuro di fronte a noi, non riusciamo neanche a vivere un presente degno di essere vissuto. Okay.
1: Certo. Grazie per Paolo, grazie.
0: Ma grazie a te, Paolo.

E questa era Per le vie della città, il nuovo singolo del progetto di Pierpaolo Capovilla, I cattivi maestri. Grazie a lui, grazie ai Cacao Mental, grazie alla famiglia della Tempesta Dischi per essere stati con me, con noi. Trans-Europe Express finisce qui, torna ovviamente settimana prossima con due firme in rosa, dal suono decisamente internazionale. Da una parte la splendida Charlie Risso e dall'altra la grandissima Georgiane Calwaite. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima. Ciao!

0: Antenna Web presenta Rock Parade Playlist. Torneremo presto con nuovi episodi in compagnia di Paolo Binda e Sandro Fumini.
1: Antenna Web presents Rock Parade Playlist. We'll be back soon with new episodes.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Barbara Bert e sono qui per dirvi che è uscito il mio nuovo singolo dal titolo Ragazza Single, un brano che vi farà ballare e allo stesso tempo riflettere. Un bacio a tutti e buona musica!

Ciao ragazzi, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Io sono Leone Romani ed è uscito il mio singolo Boreale. Fatemi sapere cosa ne pensate, ascoltatelo e condividetelo.

0: Ciao, sono Samuele Cavallo e volevo fare un saluto a tutti gli amici di Antenna Web. Questo è il mio nuovo singolo, Nuda in una cabriolet. Buon ascolto.
1: Un altro bicchiere che cade perché tu non sei con me, ma non lo sei stata mai.

notte perché so che brucerà, ma non quanto lo fai tu. Sento l'amaro in fondo alla bocca come un veleno che mi risveglia e poi mi addormenta anche se mi dimentica.

0: che non scordando né nessuno. Adesso che sono al sicuro, dimmi che uomo sei.
1: Hello, this is Scampi from Scampi Ships Tip and Campari. You're listening to Antenna Web and this is our new single, Monster. Enjoy!

sono Emma Emily, grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

0: Ciao, sono Later Spill. Ecco il mio brano, All I Want, dal fantastico film Nicole, Her Ex and the Killer. Grazie, un abbraccio a tutti!
1: 1, 2, 3, 4...

Ciao, sono Katia Zaia e questo è il mio nuovo singolo, Tutto da ballare, virale 2.0. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ballate questo singolo, divertitevi e godetevi un'estate da favola.

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web da Andrea Gioe, cantautore palermitano. Questa è Simbiosi Totale, il mio nuovo singolo dedicato ai miei genitori che si sono riuniti in cielo. Buona musica, buon ascolto e sempre on the rock.

Ciao, sono Steve. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Questo è il mio ultimo pezzo, si intitola Mille cose che non sai di me. Buona musica a tutti.

Se solo tu sapessi quante volte ho provato a spostare l'attenzione su un punto comune senza grandi risultati, e creato incomprensione come quella sera a cena che nascosto il suo messaggio.

0: Ciao, siamo gli Under 100.
1: Un grande saluto da Vicenza agli ascoltatori di Antenna Web. Vi presentiamo il nostro singolo, Ansia, come quella che provate tutti i giorni.

0: palla.
1: Ansia, ansia, è un fuoco che divampa, brucia dentro il petto, il cuore fa una danza.
2: Ciao, sono Leonoir e vorrei farvi ascoltare il mio brano di 100.000 voci. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web.

0: Siamo i Poster Shop, un saluto a tutti gli amici di Radio Antenna Web e questo è il nostro brano Malanoce.
1: Ciao! Ciao.

un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il brano di Martelli e Ruben Camillas, si chiama Vita Magica, Hillbilly Version, ed è contenuto nel nostro nuovo album Ricco Ricco Ricco. Un saluto!

caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

0: Senti. Senti cosa?
1: Chilling me softly smooth night.
0: Cosa?
1: Chilling me softly smooth night.
2: Crea suspense, rivela indizi, preannuncia pericoli. Chilling me softly. Adesso lo senti?
0: Direi di sì.
3: La musica elegante è su
4: Chilling me softly.
5: Smooth night.
6: The best contemporary jazz in the world.
7: Chilling me softly.
8: Smooth night.
9: I like chilling me softly.
8: Smooth night.
10: Chilling me softly.
11: Un programma di Patrizio Sigone.
12: Indizi? Pericoli?

c'è solo bella musica. Ben trovati, sono Patrizio Sicone, siamo tornati un'altra volta con Chili Me Softly Moon Night. Altro che ansia, questo è il programma del rilassamento, dello stare bene, quello che viene chiamato welfare nella radio, in poche parole. Tutte le settimane arrivo con una catasta di novità. Questa settimana veramente non sapevo se fare 6 programmi uno dietro l'altra per poter, come dire, risolvere tutto quello che si è ammucchiato sulla scrivania. Sembra di stare al ministero quando si ammucchiano le pratiche e non riesce a smaltirle. Ma bando alle ciance o ciancio alle bande e andiamo ad ascoltare quindi Chill Me Softly Moon Night. Una novità, Gary Palmer ovviamente. E questo è il suo ultimo singolo, Can't Stop.

La contemporary jazz di Chilli Miss Softly ormai è diventata un'abitudine settimanale, cioè sono sicuro che tanti di voi aspettano il giorno che c'è la puntata per venire ad ascoltare cosa c'è di nuovo. Era Gary Palmer con Can't Stop, ma da novità a novità, lui è Eric Leone. Leone, detto in altre parole. E questo è Blue Wheels, un'altra chicca di Chilli Miss Softly. Smooth Night!

0: E ora siete pronti con il fazzoletto, siete pronti per farvi un piantarello, perché la canzone che sta arrivando è veramente deliziosa.
1: Chilling Me Softly, un programma di Patrizio Sigone.
0: Ultimo, ovviamente singolo, di Greg Money. Perché vi dico che prendete un fazzoletto? Perché questa canzone si chiama Yolanda, e sapete chi è Yolanda? È la mamma di Greg Manning, e questa è la canzone che lui ha voluto dedicare alla sua mamma. Ospite con lui un amico di sempre, Kirk Valium, ma ascoltiamocela. Yolanda, Greg Manning, a Chilling Me Softly Small Night.

0: Ai primi di aprile mia madre mi ha chiesto di scrivere una canzone per lei. Non è mai possibile descrivere completamente una persona con una sola canzone. Però Yolanda spero che catturi l'essenza del suo essere e sono felice di pubblicarla nel weekend della festa della mamma. Queste sono le parole di Greg Mann che ha postato su una social in occasione dell'uscita appunto di questo suo singolo, che ovviamente è uscito per la festa della mamma del 2026. Kirk Ballium, il sassofonista col sax soprano, lo ha accompagnato in questa deliziosa canzone.
1: Salve a tutti, un saluto agli amici di Chilling Me Softly. Io sono Nerio Poggi, Papic. Grazie a tutti e a presto.

0: una anteprima eccezionale, questa allora sì, una cover ovviamente del grande Pino Daniele, interpretata da Imma Alozzi, con la partecipazione ovviamente e l'armoniosa orchestrazione del mio amico Nerio Poggi. Ciao Papic, siamo pronti per il secondo volume, eh? Yes I know, volume 2, esce il 5 giugno.
1: You can listen quality jazz music here.

premiatissima. Oggi sono disletti, non riesco a dire parole. Premiatissima, non è difficile, è facilissimo. Premiatissima Kim Scott, flautista americana che ha ottenuto grandissimi successi con gli album precedenti a questo Hide and Seek, da cui abbiamo ascoltato il title track. Ma adesso Brian Simpson.

0: Altra traccia estratta dall'album Midnight Groove del 2025 del bravissimo pianista americano Brian Simpson. Ma adesso, a proposito di bravissimi, c'è un nostro carissimo amico che si chiama Ken Bailey, e l'avete sentito nominare tante volte, e soprattutto abbiamo con lui fatto il percorso del suo prossimo nuovo disco, che si compone di tantissimi singoli che lui ogni tanto da dicembre ad oggi ci propone. E siamo arrivati al quinto, ne abbiamo ascoltati quattro, adesso esce il quinto.
1: Ciao, this is Ken Bailey, un caro saluto a tutti gli ascoltatori. You're listening to Chilling Me Softly, Smooth Night.
0: Quinta cover di Ken Bailey, dedicata ai Police, Walking on the Moon.

Quanta eleganza, quanta dolcezza c'è in questo flauto, quello di Althea René, dal suo ultimo album Conspiracy Theory, una teoria di cospirazione. Ma quale cospirazione? Questa è musica deliziosa che ci rinfranca veramente lo spirito, nonché ci allieta le orecchie. E quindi Althea René con In My Dreams, nei miei sogni. Adesso Abbe la Marca.

0: Questo è un detto, non è il titolo dell'ultimo album di Humble Amarca, questo è proprio un assioma. È chiaro che nella vita tutto dipende da cosa tu chiedi, ma questo è anche, come ho detto, anche il titolo dell'album ultimo di Humble Amarca, e dal quale abbiamo ascoltato Lose With Your Words. E questa è Chilling Me Softly. Ma cosa volete di più? Cosa chiedete di più di questa musica che vi accompagna sempre su questa radio?
1: The best contemporary jazz in the world.

Amandus, che non è una declinazione del verbo amare in latino, amando, amandus. Io avevo 4 in latino quando andavo al liceo, parliamo di qualche secolo scorso. Ma è questo nuovo pianista che è emerso nella musica della smooth jazz, della contemporary jazz più moderna, soltanto nel 2022. Ha iniziato con un album allora e oggi arriva invece con il suo nuovo singolo, già in classifica nella smooth jazz chart. Si chiama The Walk, la passeggiata. E dopo Amandus, un grande dello smooth jazz internazionale, Brian Calderston, con la sua Morning Light, un singolo uscito nel 2025. E questo è sempre Chilly Me Softly Spoon Night. E io sono sempre Patrizio Sigona. E voi siete sempre i miei ascoltatori affezionati.

Dion, perché credo che sia uno dei più completi artisti, musicisti jazz moderno che oggi abbiamo nel panorama della contemporary jazz, mu jazz internazionale. Figlio d'arte, perché è figlio del grande Jim Cadderson, un trombettista nonché un egregio direttore di orchestra. Però questo ragazzo ha solo 35 anni, già annovera una quindicina tra LP ed EP ed ha suonato e suona con tutti i più grandi della smooth jazz contemporanea: Dave Coates, Peter White, Richard Elliot, Joe Lobert, Michael Landon, Herbie Alpert e quanti altri ne dovrei dire, ma non ho tempo. Questa è Chill Me Softly e questa è la migliore musica che potete mai ascoltare.

e spesso siete proprio voi, miei ascoltatori affezionati, nonché mie fedeli ascoltatrici, a cui mando un forte abbraccio e un bacio. Carl Harris Jr. me l'avete consigliato voi tramite il numero WhatsApp

0: jazz moderno, anche se voglio dire ormai a qualche annetto, vai, lui ha suonato con dei grandissimi tipo Prince, Lenny Kravitz, i Boyz II Men, Wind and Fire, Pharrell Williams, insomma c'è una bella storia. Questo è Live and Learn dall'ultimo suo album del 2025, ma ascoltiamo la signorina.
1: Chilling Me Softly.
2: Smooth Night.
3: Se vuoi metterti in contatto con Chilling Me Softly, oppure dirne due al conduttore, o informarti di qualcosa, qualunque cosa, o anche proporre la tua musica e la tua arte,
4: Chilling Me Softly.
3: Scrivi su WhatsApp al numero 327-68-52-592.
4: Chilling Me Softly.
3: Che aspetti? Fatti sentire.
0: Eh sì, fatevi sentire attraverso il numero di WhatsApp che è a vostra disposizione, lo ricordo ancora, 327-68-52-592, serve per mandarmi anche i vostri consigli e i vostri suggerimenti, come per esempio Casiopea. Gruppo giapponese storico, nato nel 1975, oggi ancora qui tra noi, questo è Sky So Heights.

E per chi non la conosce, ho il piacere di presentare Ayumi Koketsu, una sassofonista giapponese, una rilevazione, una rivelazione degli ultimi anni. Veramente qui ci presenta un suo brano del 2010, estratto dall'album Strutting, che si chiama This A Dig Of You. Torniamo ai giorni nostri con Carlos Camilo, Judy O'Paris.

0: Ultimo singolo per il noto compositore nonché pianista Carlos Camilo, Trudio Paris, qui accompagnato dalla chitarra di Doug C.T. Thomas. E dice, ragazzi, qui stiamo parlando di una contemporary, una smooth jazz molto elegante, molto raffinata, ma d'altra parte la musica di Cinema Softly è proprio questo, portarvi la migliore smooth jazz, quella che si chiama musica elegante, quella che è piacevole da ascoltare, per cui rimanete sempre sintonizzati su questa radio e ogni volta che c'è Cinema Softly Smooth Night.
1: La musica elegante è su
2: Chillin' Me Softly.
3: Smooth Night.
2: Chillin' Me Softly, un programma di Patrizio Sigone.

Ed era Gabriel Cavasa con la sua ultima Diavola, il titolo dell'album. La canzone era la splendida To Say Goodbye. Ma ora un po' di attenzione, perché questa signora ci sta per raccontare una serenata in blu. Lei è Rachel Price, Serenade in Blue, su Chilling Me Softly, Smooth Night. Ascoltiamola.

0: Rachel Price, da un album del 2008, The Good Hours Serenade in Blue.
1: Siete in ascolto di Smooth Jazz and Beyond. Conduce Patrizio Sigona.

Uno dei migliori gruppi rhythm and blues del momento sono gli Zed Soul. Qui ci propongono ovviamente il loro ultimo, non poteva essere altrimenti, no? Noi soltanto ultimi successi, ultimi dischi, ultimi EP, ultimi singoli. E quindi nel caso di questo gruppo, Zed Soul, questo è Want to Risk My Heart. Qualcuno mi dica che sta rischiando il mio cuore. Ma veramente, sta rischiando che sta per finire il programma e quindi poi ci rimango male, questo è sicuro. Ma prima di finire ascoltiamo un gruppo italiano. Sono i Mano Santa Hard Soul di Bob Salmieri. Brano ovviamente storico, Body and Soul. Ma d'altra parte loro fanno questo tipo di musica. Vogliono in qualche modo riportare la tradizione soul, l'art pop e quello che è il jazz tradizionale in questa modernità. Gruppo italianissimo. Saluto Bob. Ciao Bob Salmieri. Mano Santa, Body and Soul.

0: E sulle note del sax di Bob Salmieri, che mi dispiace interrompere, ma il tempo è quello che è. Anche questa puntata di Chilling Me Softly Moon Night sta per chiudersi. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi rimando alla prossima della settimana che verrà e nel frattempo saluto tutti voi e ovviamente mando un grande ciao.
1: Avete ascoltato
2: Chilling Me Softly
3: Smooth Night.
4: Per Antenna Web va in onda il meglio da YouTube U2.